0: RDS Next.
1: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
2: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
1: Bentornato, RDS Summer Festival.
2: Il 14 giugno a Genova.
1: 20 giugno Rimini.
2: 27 giugno Monopoli.
1: 4 luglio Iglesias.
2: Scopri come partecipare su rds.it.
1: RDS Summer Festival.
2: La più bella festa d'estate.

0: Questa è la tua musica.
1: Hi, hi, I'm Sienna Spire. This is my song, Gonna Sell. Die on this
0: hill. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crush, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.
3: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next.
2: I love it.

0: Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono.

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Jogger e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go.
0: RDS Next. You know. Tutta un'altra storia.

0: Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. Everybody know when I come around here. RDS Next. Good music, great content.
1: Questa è la tua musica. Go! I just might, I just might.

0: RDS Next.
1: Chart of the Charts, trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

0: cercaci sui nostri social. RDS Next, swipe up!
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato,

ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica.
2: Hey, this is Taylor Swift.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: RDS Next
1: Weekender.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: we go.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cine Feeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cine Feeling.
1: Solo su RDS Next.

0: RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: di S Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
2: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next. Rubami.

stars preferiti? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: like that. Play it like that.
1: Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: DSN Extra.
1: Ciao, io sono Nicole
2: e io sono Alessia
1: e vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation
1: per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next. Ciao!

0: story.
1: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto. Dalle scritte

0: Amico, come va? Non ti sento da un po', già divisi il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next.
2: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
3: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
2: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
3: su RDS Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.
3: Ciao, sono Annalisa e

0: di SN Extra.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
3: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
3: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.
4: Anch'io, baby!

0: essere tutta un'altra storia.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Cercaci sui nostri social. RDS Next, swipe up!
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: S Next.
1: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
2: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship.
1: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
2: Scoprilo con noi.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. I love it.

0: Natalia Arpini e
1: Edoardo Cavalieri.
0: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
1: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
0: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: Hi, I'm Sienna Spire. This is my song, Down This Hill. Die on this
0: hill. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Ciao, siamo Cioffi,
1: Numero Verde
2: e Piera.
0: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next.

0: musica migliore la trovi solo su RDS Next.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

letto il cemento raffredda il cuore, assi ragazzi del centro, nadie cresciuti da soli. Io voglio morire solo dentro una vasca piena di pezzi da cento, dove tutte ste pare possa affogarcele dentro.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song. When did you get high?
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: questa è la tua radio. RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Alex, raccontaci le tue storie. Swipe up! Questa è la tua musica.
1: Hey, this is Miley Cyrus.
0: RDS Next.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
0: su RDS Next.

0: Nine brown eyes.
1: Questa è la tua musica.
2: My name is Summer.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli
2: e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
1: Coppie, crush, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo noi.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: RDS Next.
1: Io sono Aviga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui, e non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

preferiti? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Chart of the Charts, trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When Did You Get High.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: mafia. Questa è la tua musica. Oh yeah.
1: Hey, my name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud.

0: Questa è RDS Next.
1: I can listen all day.
2: All day.
0: La musica continua.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: digitale la trovi solo su RDS Next.
1: Caro amico, ti ho scritto, ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte

0: Amico, come va? Non ti sento da un po', già divisi il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa, fossi rimasto qua.
1: RDS Next Weekender.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
3: e la canzone giusta con
2: Frankie
3: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzi e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema, tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali, fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling.
1: Solo su RDS Next.

0: trovi solo su RDS Next.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. Hit music. Rompiamo le regole.

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni.
2: E ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation.
1: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next.
2: I love it.

0: RPS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RPS Next. Non c'è l'amore senza

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When Did You Get High.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Jet lag, mete virali, viaggi low budget.
1: Io pensavo che con altre volte ce lo mettiamo comunque.
0: Solo esperienze reali.
1: Ma io non sento.
0: Jet lag, il viaggio raccontato dalla Gen Z, solo su RDS Next.
2: Bentornati su RDS Next, io sono Samu.
1: E io sono Giulia.
2: Ciao Giu, cosa succede?
1: Non sento.
2: Come non senti? Si chiama volume questo, parla?
1: È Massimo, come va?
2: Ok, sentito?
1: No.
2: Parla?
1: No. Samu.
2: No, vabbè, non ci credo. Non ha attaccato il jack,
1: ma
2: Giulia.
1: Ma cosa ne so io? Oddio.
2: La base, Giulia.
1: Ma scusami, ma cosa ne so?
2: Giulia, la base!
1: Sì, vabbè, ciao.
2: Ciao ragazzi.
1: Samu, cosa ne sapevo io che era staccato, scusami.
2: Beh, se non senti, dai un'occhiata, vedi che manca un filo
1: ma
2: attaccato.
1: Ma non avevo visto, forse.
2: Vabbè. Ciao cari, ciao L.
1: Ciao,
2: che succede
1: tutti.
2: In Perù? Noccioliamo questa questione sociopolitica culturale. Allora, io non so.
1: Iniziamo male oggi, eh?
2: No, vabbè, no, io secondo me non siamo noi le persone che potranno risolvere i vostri dubbi della questione geopolitica socioculturale peruviana.
1: No,
2: non sta a noi.
1: No, no.
2: Anzi, parliamo un po' dalle basi. Giù, dove si trova il Perù?
1: Allora, il Perù si trova.
2: Sentiamo, vai.
1: In Perù.
2: In Perù, cioè fin qua, grazie mille.
1: Continente.
2: Dove?
1: America.
2: Sud o nord?
1: Nord.
2: Nord America.
1: Sì.
2: Signori, direi che abbiamo già la prima clip della giornata dopo 30 secondi di diretta.
1: Ma allora, Samu, scusami, Samu, dimmi te dove si trova.
2: Sud America.
1: Lo stavo dicendo.
2: Certo, c'hai cioè, proprio sulla punta della lingua. Ma senti un attimo giù, sai che lingua si parla in Perù?
1: Sì, lo spagnolo.
2: Oh, brava, brava, brava.
1: Sì.
2: Ci sta, guarda che non è scontato. Tanti dicono il peruviano.
1: No.
2: Che tra l'altro il peruviano in realtà ha sono delle sfumature dello spagnolo. Quindi nel senso ci sta.
1: Sì, esatto.
2: Sai parlare spagnolo?
1: Un po'.
2: Vai, illustrami le tue capacità
1: dimmi
2: spagnole.
1: Qualcosa,
2: dimmi tu, intrattieni una conversazione in spagnolo.
1: Hola Samu, come sta?
2: Muy bien, muchas gracias. Mi devi far parlare.
1: Scusa,
2: io una cosa so nella vita, lo spagnolo, non so fare nient'altro. Ok, sono un cialtrone professionista. Dico cavolate dalla mattina alla sera. L'unica cosa

0: che so, di quale me ne vanto anche abbastanza, è lo spagnolo. E mi è avuto un buon parlare spagnolo, chico. Poi non so perché, facci caso, non so se capita anche alla Virgi, quando qualcuno cambia lingua, cambia anche la voce? È folle sta cosa.
1: Sì.
0: Allora, mettete te lo bien.
2: Sì, sì, no, è vero, ci sono persone che parlano in maniera diversa, tipo in inglese.
0: Tu che lingue sai, Virgi?
2: Ma allora, io tante.
0: Tipo?
2: Non so, inglese, spagnolo, un po' di francese che sto studiando.
0: Ok, parlami un po' in spagnolo, sentiamo la Virgi come cambia voce.
2: Vai, Virgi. No, poi dico, so anche un po' di cinese, un
0: po' di inglese. Ok, certo.
2: Beh, poi che dire, mi piacerebbe imparare il russo, sono alle prese.
0: Il russo si parla, è tipico di Porta Venezia, delle zone in cui abiti te, giusto? Si parla in quelle zone, per quello stai imparando.
2: Milanese.
0: Allora, bene, tu come stai, Giulia? Abbiamo iniziato a bomba, ma mi sono dimenticato di chiederti come stessi.
1: Io, bene, normale.
0: Bene, normale, non cambia nulla.
1: Te, siamo come stai?
0: Io, tutto bene, anche perché oggi torno a Genova.
1: Ah, strano.
0: Sai con chi torno a Genova?
1: Con?
2: Prendi l'aereo, no?
0: Io prendo, sì, per arrivare a Genova oggi
1: sì,
0: prendo l'aereo.
1: Vabbè,
0: cioè,
1: che...
2: Milano, Linate, Genova.
0: Sì.
2: Volo diretto.
1: Ma non c'è neanche l'aeroporto.
0: A Genova non c'è l'aeroporto. Vabbè, dai, allora!
1: Dai, no, era uno sketch questo.
0: Uno sketch. Lo sketch. No, torniamo a Genova insieme a Samara. Perché vi ricordiamo che ci sarà School Vision Genova domani sera.
2: Mi raccomando, perché Sam con l'aereo a volte arriva in ritardo e lo perde.
0: Sì, lei ha dei problemi con gli orari nei mezzi pubblici, a quanto pare.
1: Te invece siamo sei. Dimmi.
0: No, piccola intro, così giusto per ricordare School Vision Genova. Se voi andate su schoolvision.it potete trovare i biglietti per la data sia di domani sera, che sarà al Politeam genovese di Genova, e sia per sabato sera, che invece sarà qua a Milano. School
1: Quindi
0: Vision Milano.
1: Fai Genova, Milano.
0: Stasera faccio Milano, Genova. Domani prove, sera spettacolo. Il giorno dopo, sabato mattina, veniamo a Milano, facciamo le prove, siamo carichissimi per la serata
1: e
0: di School Vision Milano.
1: E poi che fai? Resti qua a Milano?
0: No. Non lo so, vediamo. Te lo dirò dopo che siamo andati in Next con American Girls di Harry Styles.
3: Questa è la tua musica. Hi, this is Harry Styles. Right now you're listening to American Girls. Turn it up. Number one hit music station. RTS Next.

0: Eccoci, tornati.
1: Eccoci, bentornati.
0: Ciao, wow. Ciao Samu di nuovo.
1: Come stai? Come stai?
0: Bene di nuovo.
1: Tutto bene?
0: Cioè. Sì, non è cambiato nulla, diciamo.
1: Non è cambiato nulla?
0: No, sempre.
1: Sempre uguale a 3 secondi fa.
0: Sì.
1: Ottimo, allora.
0: Vabbè, oggi siamo, quindi parliamo di una località molto speciale.
1: Una località molto speciale?
0: Sì.
1: Perché speciale?
0: Comunque il Perù è tanta
1: roba. Il Perù, sai che mi gasa. Allora dai, facciamo così, andiamo subito con le nostre curiosità del Perù.
0: Esatto.
1: Vai giù, partite.
0: Allora, in Perù puoi accarezzare un'alpaca, ma attenzione, alcuni sputano ovviamente. Sono dolcissimi, ma quando si arrabbiano possono lanciare sputi. Vabbè, è normale, easy, nel chill.
1: Sì, però secondo me sono anche... alla fine l'alpaca, sai che animali sono?
0: Sì.
1: Che animali sono, Giulia, gli alpaca?
0: Che vuol dire, Samu? Che ti devo dire?
1: Descrivimi un alpaca.
0: Ma come faccio a descrivertelo?
1: Beh, ha dei connotati ben specifici.
0: Oh,
1: momento super quark.
0: L'alpaca com'è fatto? È fatto come un cane più alto con i peli. Alto
1: un
0: così.
1: Cane
0: tipo.
1: Quanto?
0: Così.
1: Così. Un cane più alto con i peli?
0: La testa a cavallo, tipo.
1: La testa a cavallo, nel senso che la testa sta
0: no,
1: a cavalcioni.
0: No, cavallo, però poi va così.
1: Curioso, fallo vedere in camera bene.
0: Com'è così e poi così.
1: Cioè, chiaro? Mi sembra abbastanza chiaro. Ma prova superata, secondo me. Ti sei spiegata più che bene.
0: Lo so.
1: Sfido chiunque a capirti. Però
0: Samu,
1: ci piace,
0: scusami,
1: perché sei questa,
0: ma
1: sei questa.
0: Ma
2: no, adesso io ho una domanda. Cioè, vorrei capire, secondo Samu, invece come fa.
0: Infatti, infatti, fa tanto figo.
2: Allora, la versione by Julie e la versione by Samu.
1: Un'alpaca. Richiedo anche la musica del Super Quark, perché mi sembra mancanza di rispetto, se no. Allora, il cosiddetto alpaca è un animale tropicale selvatico, non presente in natura in Europa, oppure in zone come l'Antartide o l'Artide.
0: Vabbè.
1: Ha bisogno di temperature abbastanza elevate,
0: okay,
1: come quelle del Sud America, ed è un cavallo ridotto un po' più in miniatura. È molto più simile a un lama piuttosto che a un cavallo. E la caratteristica dell'alpaca è quella di avere una criniera particolarmente rizzata,
0: come quelle delle galline.
1: No, come quelle delle galline, però beh, oh, ci stava, credibile.
2: Allora, ho solo un dubbio. Clima tropicale?
1: No, non lo so, è Sud America.
0: Certo.
1: No, ho detto una cagata, ho detto una cavolata.
2: Grossa.
1: Scusate, grossissima!
2: Tu ti stavi confondendo con il fenicottero.
1: No. ho collegato clima tropicale al Sud America.
2: Okay.
1: Però in realtà il Perù, essendo che si estende in altezza, l'alpaca si trova ad altitudini molto elevate, comunque.
2: Beh, perché la lana è anche pregiata.
1: Esatto,
0: sì.
1: E viene utilizzata nel settore primario, per poi essere lavorato nell'industria tessile. No, te lo giuro. Cosa c'è qua?
0: No,
2: il settore primario, però.
1: Settore primario? No, arriva il contadino che tosa. Ok, c'è un suo allevamento.
2: Errori su errori.
1: No, è una concatenazione.
0: Di salvarsi, ragazzi,
1: è come l'università. Allora, settore primario, nel senso che il contadino ha il suo allevamento,
0: sì,
1: e tende a tosare per raccogliere la lana,
0: sì,
1: che poi viene passata al settore secondario,
0: okay,
1: nell'industria tessile, per poi comporre e varie. Che fatica.
2: Che varie, che fatica. Ma ok, poi. No, volevo dire un'altra cosa a tal proposito.
1: Ok.
2: Che diciamo. Possiamo immaginarcelo un po' come un lama in realtà.
0: Eh sì,
1: cioè, l'ho detto che è più vicino al lama che al cavallo.
2: Ma ho letto una cosa molto carina su Instagram l'altro giorno sui lama.
0: Sì.
2: Che fin dall'antichità comunque sono sempre state considerate degli animali un po' tonti, un po' stupidi,
0: oh,
2: per
0: serio,
2: cercare di spostare soprattutto carichi pesanti. Ma in realtà sono molto molto intelligenti,
0: oh,
2: anche emotivamente.
1: Ma secondo me sono intelligentissimi i lama.
2: Come tutti gli animali.
1: Anche perché anche
0: guarda,
1: perché dove lo trovi un animale che ti sputa se gli stai sulle palle?
2: No, ma poi dicono sempre che sono stupidi, poverini.
0: No, guarda, sono questo fotino.

0: Sì, no, è bellissima. Però c'è fatto caso che non hanno mai i denti dritti.
1: Perché
0: ha tutti bisogno di un dentista.
1: Comunque.
2: È una loro, magari una loro
1: sono
2: caratteristica.
1: Comunque.
0: No, io non
2: tu
0: le dico.
2: Tu
0: andrebbe
2: brutti. Fare la vetrinaria comunque. Passo e chiudo.
3: No, se
0: sì, ti ci vedo. La dentista degli alpaca. Potresti fare.
1: Ma
0: sarebbe un business incredibile.
1: Ma ti immagini gli alpaca con
0: l'apparecchio.
1: Con l'apparecchio.
0: Sarebbe incredibile. Che sorridono. Oh. Ottimo.
1: Ma siamo comunque prima mi sembravi. Ho presente il meme quando dicono. Anche se non sai le cose, però lo dici con sicurezza, il prof non ti ascolta.
0: Ma secondo me è quella
1: la tattica.
0: La tattica, sì. Cioè sapere
1: insomma,
0: tante cose poco. Ok, quindi magari ne sai tante ma poco.
1: Ah, che le approfondisci.
0: Se le metti insieme. No, tu non le vai a approfondire. Però sai tante cose ma poco. Quindi tu le metti tante insieme e sembra che in realtà sei molto più acculturato di
1: sì.
0: quel che sei.
1: Io ci ho provato, ma non è
0: cioè, però, ma l'importante è provarci. E va benissimo così.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, vai giù.
1: Allora, i peruviani mangiano tantissime patate. Esistono oltre 3.000 tipi diversi di patate nativi del Perù. Amanti
0: pensate,
1: delle patate.
0: 3.000 tipi diversi di patate. Io quando vado al supermercato non so mai se scegliere quella dentro il sacchetto rosso o quella dentro il sacchetto bianco. E non ho mai capito la differenza.
1: Boh, secondo me andrei su quelle col sacchetto bianco.
0: Perché?
1: Mi integrano di più.
0: Ti?
1: Integrano.
0: Integrano. Cioè tu diventi un sacco di patate.
1: Mi intrigano.
0: Però chissà se c'è dietro uno studio del colore del sacchetto. Secondo me è prettamente di marketing.
1: Boh, sarà anche in base alla marca.
0: Secondo me alcuni hanno un sacchetto di un colore piuttosto che un altro per far risaltare magari di più il colore della patata, dei frutti, dei vari prodotti.
1: Sì, ci sta.
0: Andiamo avanti con la terza.
1: In alcune zone si beve il tè di coca.
0: Esatto.
1: Il tè di coca, aiuto contro il mal di gola.
0: No. Di montagna. Non so perché dove è uscito il mal di gola.
1: Mal di montagna ed è molto comune sulle Ande. Perché in Perù siamo le
0: sai come si fa il tè di coca?
1: Sì.
0: Come?
1: Con le foglie di coca.
0: No.
1: Sì.
0: No.
1: Sì.
0: La Coca-Cola.
1: Ma che coca?
0: No.
1: Ma che?
0: Guarda che mettono a scaldare la Coca-Cola.
1: Siamo, guarda che non so scema.
0: Virgi, il tè di coca come si fa?
1: Lui dice Coca-Cola, invece sono foglie di coca. Coca.
0: No.
1: Siamo, ora ti do un
0: uno
4: scappellotto. Io non sono chat GPT, peraltro. Ma...
0: Non ci crede
4: so
0: che
4: tutto, so molte cose, allora, ma siamo... non so tutto.
0: È anche umile. No, dici che il tè di coca si fa con le foglie di coca. In realtà mettono nel pentolino la Coca-Cola. Zero meglio, perché anche senza zuccheri.
1: Siamo...
4: Aspetta, Samu, dici secondo te come viene elaborato questo
1: tè
4: tipo
1: di coca.
4: Tè.
0: Questo tipo di tè, il tè di coca.
4: Ma poi chi è che lo beve che schifo?
1: I peruviani vi spiego, perché praticamente il Perù si trova ad altezze elevate, quindi ad altezze elevate c'è meno ossigeno, c'è meno ossigeno che ti respiri un po' male, poi chi non è...
0: E ti respiri un po' male!
4: Come in alta montagna.
1: Sì, c'è meno ossigeno e quindi loro con ste foglie di coca fanno alcuni anche
0: non le foglie ancora prendono la bottiglia da un litro e mezzo e la mettono nel pentolino a scaldare. Arriva una chiamata di SNX, tra poco risponderemo.
4: Via De Rosa Talent.
0: Mettila, Didi, amo, sei in diretta, mettila al microfono.
4: No, paura, non,
0: ma
4: no,
0: chi?
4: No,
0: gli chiediamo secondo lei com'è fatto.
4: No, paura.
0: No,
4: ma
0: non
4: chi?
0: Si può.
4: Sta chiamando la Sofì.
0: Sarà in ritardo.
4: Si deve
0: di corsa,
4: lamentare
0: sicuro.
4: Di qualcosa. Facci. E magari dice la parola sbagliata al momento sbagliato.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Quindi, foglie di coca.
1: Foglie di coca. Alcuni anche se ne mangiano. Si mangiano. Fai conto, questa è una foglia.
4: Ok, ma non hai ancora spiegato perché.
1: Cosa?
4: Perché? Perché lo fanno?
1: Per la foglia di coca?
4: A cosa serve? In cosa
1: servono per prima di tutto far respirare bene. E poi per chi ha
0: far respirare bene.
1: Sì, far respirare bene. Vai a cercare
0: sì, ma qual è la motivazione per il quale far respirare bene? Cosa succede nell'organismo umano per far sì che un uomo
1: che
0: respiri
1: meglio? Che respirano
0: meglio?
1: Male, perché manca l'ossigeno.
0: Sì. Però non è che se tu mangi la foglia di coca poi tiri un rutto hai creato un'atmosfera di ossigeno.
1: No, il rutto
0: No, cioè qual è nell'organismo? Cosa succede? Cosa ti cambia dentro?
1: Ma sono una scienziata.
0: Non lo so, me lo stai dicendo a te. Io è una domanda, una curiosità, ti vedo informato.
1: Ma

0: domanda.
1: E basta.
0: Ma oh, brava, via. Chiudiamo così questa discussione. Andiamo avanti con la prossima, vai giù.
1: Allora, il Machu Picchu è così alto che salire le scale ti distrugge le gambe, però la vista ripaga tutta la fatica.
0: Certo, e tu cosa fai in cima al Machu Picchu?
1: Ti mangi le foglie di coca.
0: Esatto.
1: O se vuoi ti porti anche il tè di coca.
0: Il tè di coca.
1: Come vuoi te.
0: Giusto, giusto. Beh, vai avanti con la prossima.
1: Allora, in Perù esiste un arcobaleno gigante naturale. La montagna arcobaleno sembra modificata con Photoshop. Photoshop. Invece è vera, bello.
0: Quindi la montagna arcobaleno, sai chi l'ha fondata?
1: Sì.
0: Sai chi l'ha fondata?
1: Chi?
0: L'LGBTQIA+. È una montagna inclusiva.
1: Ma,
0: ce ne fossero molte di più.
1: Vero.
0: Non è una battuta.
1: No, no, vero.
0: Pensa,
1: ma
0: una montagna. No, non è davvero.
1: Ah.
0: Però pensa che è strana come filosofia sta cosa, perché le montagne sono sempre state un po' il confine, no, tra popoli, tra persone, quindi che tendevano a dividere. Erano molto divisive. E trovare la montagna con l'arcobaleno, comunque l'arcobaleno simbolo dell'inclusione e della pace,
1: è vero.
0: Non so, mi sono fatto sto viaggio mentale, non so il motivo, però
1: una
0: bella antitesi.
1: Ci sto.
0: Andiamo avanti.
1: Alcuni peruviani tengono i porcellini d'India in casa. Belli.
0: Wow. Sai che verso fa il porcellino d'India? Come? Un cane quello.
1: No,
0: non
1: sai
0: che porcellini d'India.
1: No, vedi che è un po' più strizzato.
0: È più timido. È criceto, Non lo so come faccio un porcellino d'India. Vai.
1: Vabbè, ma non sempre come animali domestici. A volte finiscono anche nei piatti tipici. Come? No, non avevo finito di leggere questo.
0: No, però posso dire. Passami un attimo l'iPad.
1: È spento.
0: Spento?
1: Scarico.
0: Un po' scarico. E niente, non possiamo vederlo.
1: No.
0: Però te. Ah, beh, il 3%. No, non ce la rischiamo. Però. Come fai a mettere un porcellino d'India in
1: e
0: un
1: poi
0: piatto?
1: Mangiartelo.
0: Sono belli, sono cricetti.
1: Infatti.
0: Sono dei cricettini in pratica.
1: Io comunque non la capisco la gente senza cuore.
0: Ma no, non è che senza cuore, è solo che da loro. No, culturalmente funziona così. Come magari da noi mangiamo la carne di bovino e loro considerano la mucca. Sacra, e noi consideriamo il porcellino d'India sacro.
1: Ma no, ma no, proprio in generale la gente senza cuore che abbandona i cani.
0: Ah, ma mica li abbandonano, penso ci siano degli allevamenti.
1: Sì, ma dico proprio in generale quelli che abbandonano in strada, che maltrattano gli animali, cioè come fanno?
0: Non lo so, devi chiederlo a loro. Lo chiediamo, anzi, faremo collegare in diretta un giorno un abbandonatore di cani e gliene diciamo due.
1: No, io.
0: Sì, Elo. Anzi, sai cosa facciamo? Lo mettiamo sotto gli occhi di tutti, così all'agonia mediatica.
1: Ma penso che bannerebbero la live. Se
0: secondo me sì, probabile. Andiamo avanti, vai giù.
1: Allora, a Lima quasi non piove mai. Però spesso c'è la nebbia grigia che copre tutta la città. Peccato. Io odio la nebbia, Samu. Io odio la nebbia.
0: A Milano c'è la nebbia e piove pure.
1: Vero, mamma mia.
0: Confronto a Lima gli fa un baffo Lima.
1: Mamma mia. Comunque
0: vai.
1: No, dimmi
0: te.
1: No,
0: comunque
1: che la nebbia è una di quelle cose insopportabili.
0: Perché?
1: Perché sì, Samu, è proprio fastidiosa. Non...
0: Secondo me ha il suo fascino.
1: No.
0: Crea ambience.
1: Dipende in quali punti della città.
0: No, quali punti della città ti danno fastidio con la nebbia?
1: Boh, mette un po' di tristezza la nebbia. Un po' di
0: solitudine. Perché è tutto grigiore, ma un po' come Milano che mette tristezza. Perché comunque tutti i palazzoni grigi.
1: Ti mette tristezza a te, Milano.
0: Sì, di brutto.
1: Ma davvero?
0: È tutta grigia.
1: Ma non è vero.
0: Non ha più colori. Ma ragazzi, dai, allora, per chi è di Milano, uscite dalla finestra e guardatevi intorno. Se trovate più di 4 colori naturali, anzi, più di 3 colori presenti in natura. Mi trasferisco a casa vostra.
1: Ma non è tutta grigia.
0: Sì, sì, è tutta grigia, assolutamente.
1: Vabbè, andiamo in next.
0: Andiamo in next con una piccola promo e poi Runway di Lady Gaga in Duecci.
2: RDS Next. Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: 4 città, 4 serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
4: Questa è la tua musica.
5: Ok. Yes. Hey, this is Lady Gaga.
6: I'm Doechii.
5: Time to go.
6: Everywhere I go.
7: RDS Next.
8: I love it.

0: Io sono Samu.
1: E io sono Giulia.
2: E io sono Giulia.
1: E oggi praticamente stiamo parlando del Perù.
0: Perù, che è bene nel ristorante in Sud America.
1: Il Perù, esatto.
0: Abbiamo già fatto qualche viaggio. Abbiamo già fatto qualche viaggio mentale nostro.
1: Esatto.
0: Leggiamo le ultime curiosità perché ce ne sono alcune carine.
1: Esatto.
0: Vai.
1: Allora, in Perù puoi passare dal deserto alla giungla nello stesso viaggio. È uno dei paesi con più paesaggi, con i paesaggi più diversi al mondo. Figo.
0: Pensa te, in Perù quando tu attraversi da est a ovest del Perù, in mezzo sai cosa c'è?
1: La neve.
0: Genova. È assurda sta cosa.
1: Ma cosa
0: a nord sai cosa c'è? Milano, c'è anche il Monte Bianco.
3: Scusate, ho una considerazione da fare.
1: Sì.
3: Come siete messi a Thailandia / Repubblica Dominican?
0: A livello culturale o se ci siamo mai stati?
3: Sì.
1: Mi tiro,
3: avete visto delle foto? Non so.
0: È bellissimo,
1: molto.
0: Non ho sentito parlare molto.
1: Però ci ritiriamo.
0: Ci vuoi regalare un viaggio ora?
3: No, così.
1: Dai,
3: così. Non vi posso dire tutto.
0: Stai per partire per la Repubblica Dominicana?
3: Non so.
1: Ah, la Virgi si sposa.
0: Chiediamo, sappilo che...
3: No, scherzo a parte. Allora, praticamente mi sono un po' informata su queste mete e ho scoperto che nonostante la Thailandia sia uno dei posti più belli del mondo e in questo periodo è anche una delle mete più visitate, no?
0: Ok.
3: Un po' periodi anche per i social. In realtà il mare più bello è quello della Repubblica Dominicana. Perché questo? Perché proprio in base ai colori della sabbia del mare risulta sempre del suo vero colore, cioè l'azzurro. Invece mi hanno spiegato che in Thailandia rischia quasi di sembrare un pochino verde per via del paesaggio intorno. Comunque ci stiamo parlando di
0: credevo fosse verde per i depuratori che scaricano dentro al mare. Invece no, è per il paesaggio che riflette.
3: Ah beh, sono carine queste cose. Perché uno dice bello, sì, però poi non va mai nel dettaglio.
0: Vero. In Perù com'è il mare?
3: Siamo persone umili,
1: in
3: no?
0: In Perù?
1: In Perù non c'è il mare.
0: Com'è?
1: Non c'è.
3: Come non c'è?

0: Dai.
1: Dai. Come non c'è il mare in Perù?
0: Non c'è il mare in
1: Perù. C'è il Mediterraneo in Perù. Mar Mediterraneo.
0: Che mar Mediterraneo?
1: C'è il mar Mediterraneo in Perù. In Perù. In Piero Pelù.

0: di aereo
1: sì,
0: aperto.
1: Sì.
2: Come aperto?
1: Bello.
2: Aperto, guarda, col finestrino, vai, apri!
0: No, come si chiama? Non aeroplano.
1: Elicottero.
0: No, non è
2: il deltaplano, ti lanci.
0: Come si chiama?
1: Sì, ho capito. Quelli
2: parapendio.
0: No, è quelli un aereo piccoli. No, è un aereo piccolino.
2: Ok.
0: Tipo elicottero. Però non è un elicottero.
2: Che c'ha i lati, le cose che girano.
0: No, è i lati è aperto, non sto scherzando.
2: In che senso è aperto? Aperto? Che se il cane sta fuori con...
1: Vediamo.
0: Se vuoi sì.
2: Ma veramente aperto?
0: Ma non li vedi i video delle influencer che vanno alle Maldive? Che sono sempre su questo elicottero.
2: Io non seguo le influencer che vanno alle Maldive. Non ci ho mai fatto caso, cioè, ero piccolo che porta alle Maldive, cerca, esatto. Porta vai, alle Maldive. Vediamo. Vediamo. Che sì, quell'aereo catamarano, come si chiama?
1: Ma non è aperto.
2: No, ho capito cosa intende lei. Quello che poi va sull'acqua.
1: Sì.
0: Bravo.
2: Come si chiama?
1: Non
2: si chiama. Il catamarano è la barca che ha le. I cosi separati.
1: Barca.
0: Cavolo, neanche a me.
2: L'idrovolante. L'idrovolante.
0: Ecco, beh, ma comunque secondo me. No, voi dite che è tutto sigillato come un aereo.
2: Beh, sì, non è aperto.
1: Sì.
0: Ma no, ma io vedo queste.
2: Ma voli fuori?
0: Video. Magari sbaglio.
2: Ma faranno dei giri in elicottero, magari.
0: Può essere. Beh, comunque mi spaventa molto questa cosa. E quindi non è una meta che mi stuzzica per questo motivo. È vero.
2: Cioè,
0: che
2: se
0: poi...
2: tu ci potessi arrivare con un traghetto, ci andresti in traghetto.
0: Si può con la barca.
2: A remi?
0: Sì.
2: Tu parti dall'Europa, arrivi alle Maldive così.
0: Però
2: no,
0: dicono che è un po'. Cioè,
2: è un po' lo sbattone.
1: Sì.
0: Perché se vai magari nelle prime isole, puoi effettivamente arrivarci anche con questo traghetto.
1: Catamarano.
0: Barca, eccetera. Però. Che sbatti.
2: Sì, certo. Da Porta Venezia ci si muove solo comodamente. Se lei non riesce a portare la sua smart
0: privato
2: alle Maldive, lei alle Maldive non ci va.
0: Esatto.
2: Mettiamo le cose in chiaro.
0: O le Maldive vengono da me o non si va.
2: Esatto.
1: Ovvia.
2: E tutti i veli Liguria, Chiavari, Sestri, Levante. Vai giù, andiamo alla prossima.
1: Allora, gli Inca costruivano città senza cemento e molte costruzioni resistono ancora oggi ai terremoti.
2: Sai con cosa le facevano?
1: Con cosa?
2: Con secchiello.
1: Ma
2: in spiaggia?
1: No.
2: Facevano sabbia e acqua?
1: No, dai, come la fanno?
2: Allora, tante... non è una cavolata quello che sto per dire, prendila per seria.
1: Dici.
2: Tante volte negli entroterra europei va molto di moda l'utilizzo della pietra, del muro a secco. È una tecnica che è stata inventata nell'antichità per creare dei muri se tu non hai il cemento. Quindi metti delle pietre, poi delle composizioni.
1: Sì.
2: Non sono senza cemento.
1: Però
2: quelle.
1: Ho capito, resistono anche senza cemento. Resistono anche ai terremoti.
2: Esatto.
1: Bravi, comunque, secondo me le persone nel passato sono molto più intelligenti di quando
2: voglia. Sì, perché comunque si devono sforzare per riuscire a fare qualcosa. Adesso chi riesce a GPT ti compare il tutorial di Michele Molteni su come fare un bunker e ti salvi dalla terza guerra mondiale.
1: Esatto. Vabbè.
2: Dai, andiamo avanti. Con le tradizioni. Le tradizioni, che dici?
1: Sì, va bene.
2: Vai.
1: Ecco.
2: Aspetta. A te l'onore di leggere tutte le tradizioni del Perù.
1: Tutte. Va bene. La prima traduzione.
2: Traduzione del Perù.
1: La prima tradizione è l'Inti Raimi. È la festa del sole degli Inca. Costumi coloratissimi, musica e ballo ovunque, che sembra quasi un festival gigantesco.
2: Sai
1: bello.
2: Perché? Sai perché ora gli Inca sono felici?
1: Perché?
2: Perché prima erano azzati. era per pochi, brutta vera.
1: No, bella. Vabbè, comunque sì, il Perù a me mi dà quelle vibes tutte.
2: Cosa significa?
1: Tipo tutte
2: tutte, quelli mi sa che è più Hawaii.
1: È vero.
2: E Hawaii, tu allora, dici con la ghirlanda,
1: sì,
2: la gonnellina, l'ukulele.
1: Sì.
2: Hawaii, Perù sei in cima ai monti,
1: allora,
2: ci sono le vette anche più alte del mondo.
1: Allora Perù mi dà le vibes un po'...
2: Brum, brum. È bello come tu comunichi a onomatopee. Allora salutiamo in diretta Cadi Giulia Bizzarri. Penso che sia la fanpage di Giulia. Salutiamo Ellie, salutiamo Mar, Evelyn, hola Samu e Giulia. Abbiamo qualche peruviano, mi sa, qua, perché l'altra volta quando eravamo in diretta con Frankie,
1: ci sono
2: entrati un sacco di amici peruviani.
1: Esatto, ciao a tutti.
2: Voi
1: raga.
2: Siete mai stati in Perù? Siete del Perù?
1: Vorreste mai andare in Perù?
2: Vi piacerebbe da scoprire?
1: Che voto date al Perù?
2: Fatecelo sapere in chat oppure mandateci un messaggio al 333 88 88 188.

0: Ottimo. Andiamo avanti con la prossima tradizione. Vai
1: allora,
0: giù.
1: Allora, la seconda tradizione di cui parliamo oggi è il Capodanno fortunato. Molti indossano qualcosa di giallo a mezzanotte perché porta soldi e fortuna per l'anno nuovo.
0: Funzionerà? In Italia, invece?
1: In Italia le mutande rosse.
0: Esatto, esatto, l'intimo rosso.
1: Che chissà. Poi non ha mai funzionato.
0: Tu metti sempre l'intimo rosso, sei guarda, io non l'ho mai messo perché ho detto guarda, se non funziona con quelli che lo mettono, figurati con me che non lo metto mai. E ci ho provato. Ma... che in realtà è la combo è intimo rosso più lenticchie. Sai che le lenticchie portano soldi?
1: Ma anche l'uva sotto il tavolo.
0: Ah, l'uva, è vero. Ma è sotto il tavolo?
1: Sì, devi mangiare 10 chicchi d'uva nelle 10 secondi prima della mezzanotte.
0: Sotto un tavolo. Sì. Io sapevo 10 chicchi d'uva. Poi qualcuno mi ha detto 10 chicchi d'uva, però ogni secondo durante la mezzanotte e tu anche sotto il tavolo.
1: Sì, sotto
0: praticamente
1: il tavolo.
0: Non festeggi il Capodanno. Dove era Capodanno? Ah, sotto un tavolo.
1: No, ma infatti ci sono
0: sotto
1: dei
0: un tavolo.
1: No, infatti ci sono dei video in cui ci sono le ragazze, le persone che mangiano appunto ste uve.
0: L'uva?
1: Ste
0: uve, sti chicchi d'uva.
1: Sti chicchi d'uva sotto il tavolo prima di mezzanotte.
0: Sì, ma tra l'altro, cioè io sono una persona estremamente scaramantica, cioè ho un sacco di regole prima di fare le cose, eccetera. Però secondo me... arrivare al punto che i tuoi soldi dipendono se mangi 10 chicchi d'uva.
1: Ma no, ma infatti,
0: mi sembra un po' esagerato.
1: Ma io non lo faccio perché tanto non funziona.
0: Cosa sono cose a cui credi tu di scaramanzie?
1: Il gatto nero.
0: O che attraversa la strada.
1: Okay.
0: E lì cosa fai? Fai corna? Tocchi ferro?
1: Spero che non mi succeda nulla.
0: No, però cioè, quando succede tu hai... cioè io ad esempio arrivo,
1: sì,
0: grattata
1: sì.
0: 7 volte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Via.
1: Io sì, pure io.
0: Anche tu
1: sì. E poi faccio le corna.
0: Però solo quella è una cosa a cui credi delle
1: no.
0: scaramanzie?
1: No, non mi vengono in mente.
0: Io non ho una riga incredibile.
1: Vai.
0: Allora, sale. Quindi se cade del sale mentre io sto cucinando, facendo qualcosa, devo buttarlo 3 volte dietro. Quindi letteralmente casa mia è un'insalata.
1: E fai la spazi?
0: Sì, quando faccio le pulizie in casa mi rendo conto che ho tipo le saline.
1: Una collina di sale.
0: Le saline siciliane, esatto. Poi, altra cosa, sotto la scala. Porta malissimo passare sotto la scala.
1: Ah beh, certo.
0: E tu ci credi a sta roba? Anch'io eri brutto.
1: Poi dietro... il specchio dello specchio.
0: Ah certo, lo specchio. Poi un'altra roba, cosa che può essere utile per noi che facciamo questo lavoro, il copione. Se cade un copione vuol dire che andrà tutto male.
1: Davvero?
0: Sì, quindi se, che so, prendi uno spettacolo, una conduzione. Tipo l'altra volta mi è capitato a School Vision Torino, mi è caduto il copione della serata. L'unico modo per rimediare a questa magagna è battere 3 volte il copione per terra.
1: Ed è...
0: Io ho battuto 3 volte il copione per terra.
1: È
0: andata bene, l'abbiamo provata a casa, era tutto bene, ci siamo divertiti, il pubblico si è divertito. Se vogliamo replicare, vi ricordo che c'è domani sera School Vision Genova e dopodomani School Vision Milano.
1: Vero. Vabbè, poi dimmi un'altra cosa.
0: Il viola in teatro. Il viola in teatro porta male.
1: Vestirsi di viola?
0: Avere qualche accessorio viola se devi andare in scena porta male a teatro il viola. E poi porta male anche Macbeth. Sai cos'è Macbeth?
1: No.
0: Un testo di Ciao il Vaz del Perù. Il Vaz del Perù, è vero?
1: Il Vaz.
0: Il creator. Porta male Macbeth, che è un testo di Shakespeare. E la leggenda narra che chiunque ha interpretato Macbeth, re di Scozia, poi sia morto a breve dopo averlo.
1: Ottimo.
0: Quindi è l'innominabile. Quindi in ambito teatrale si dice l'innominabile. Quando tu vuoi far capire che devi parlare del Macbeth, dice l'innominabile.
1: Vabbè, ci
0: e
1: sta.
0: E sai
1: comunque,
0: perché si dice, giusto per rimanere in tema scaramanzia, sai perché si dice merda, merda, merda prima di uno spettacolo?
1: Dici.
0: Perché una volta, ai tempi, quando non c'erano i social, non c'era la TV, e la gente andava a teatro, tu ovviamente dal palco non vedi quanta gente hai davanti. Quindi è tutto spento, tu magari vedi un po' di teste.
1: Sì.
0: E gli attori si rendevano conto che era andato bene lo spettacolo se quando uscivano c'era la cacca dei cavalli davanti al teatro, perché parcheggiavano i cavalli proprio in antichità. Nel primo teatro. Quindi loro parcheggiavano i cavalli davanti al teatro e fanno i loro bisogni i cavalli. E se ce n'erano tanti vuol dire che c'era tanta gente a teatro. Se non c'era nulla, non c'erano i bisogni dei cavalli davanti al teatro, vuol dire che era andata male, c'era poca gente.
1: Bello, grazie Samuel per questa informazione galattica.
0: Guarda delle pillole. E quindi da lì è nato il termine merda, merda, merda.
1: Bello.
0: Prima dello spettacolo.
1: Grazie Samuel.
0: Quante ne sappiamo qua?
1: Davvero? Vabbè, andiamo avanti.
0: Solo roba utile ovviamente, perché...

0: scaramanzia. Prima di tutto, andiamo avanti, vai giù.
1: Allora, l'empanadas, fagottini. Ah no, ho sbagliato.
0: No, sei andata oltre.
1: Ok. Allora, in Perù. Ok, andiamo in next.
0: Facciamo un next al volo? Dai, facciamo un next al volo e dopo riprendiamo con il cibo tipico del Perù.
1: Tradizione, va bene. Ci vediamo dopo.
0: Ce lo dite voi. Andiamo in next con Home Wrecker di Summer.
2: Questa è la tua musica.
3: My name is Somber. This is my song, Home Wrecker.
4: Turn it up loud. Oh, yeah. RTS Next. You

0: Vabbè.
1: Ok.
0: Ahora andemos avanti.
1: Andemos, vamos.
0: Vamos avanti. In Perù gli alpaca.
1: Vai, basta sti alpaca.
0: In Perù gli alpaca sono vere star. Li trovi ovunque, nei negozi, nelle foto, nei souvenir, anche nei vestiti con cappellini strani per i turisti.
1: E non sui piatti come i porcellini d'India. Ma andiamo con le feste di paese, tipo le sagre.
0: Le feste di paese in Perù durano ore, a volte giorni interi, con cibo, musica, fuochi d'artificio e tantissima gente in strada.
1: Totale, sarebbe il mio paradiso andare a una festa di paese in Perù.
0: E allora andiamo!
1: Andiamo alla sagra della polpetta peruviana. Così. Andiamo a proposito di polpetta, andiamo avanti con un po' di curiosità culinarie,
0: esatto,
1: sul cibo peruviano. Vai giù.
0: Allora, le ceviche, pesce marinato
1: ceviche
0: con la... Ceviche. Ceviche.
1: Ceviche.
0: Ma c'è la cacca.
1: La... No, non ci credo. Non puoi averlo detto. C'è la H. Però in spagnolo si legge cevice. La H in spagnolo rende la...
0: Ma sai che volevo dire? Ho detto c'è la cacca.
1: Sì.
0: Perché volevo dire la K, poi ho sbagliato.
1: Ma non era la K. Vabbè, dai, va bene così.
0: Vabbè, le cevice. Pesce marinato con lime, cipolle e peperoncini. Samu, passi o mangi? Io passo.
1: No, mangio. Lime, cipolle e peperoncini, hit.
0: Passo.
1: Andiamo con l'omo saltado, che è carne saltata con cipolle, cebollas, pomodori e patatine. Passi o mangi?
0: Mangio.
1: Carne saltata con cipolle, pomodori e patatine. Incredibile, mangiamo.
0: Sì.
1: Vai tu.
0: Le empanadas ancora. Ah, perché l'avevo detto prima.
1: Cioè, ti hai sbagliato prima, quindi va recuperato.
0: Fagottini ripieni di carne, formaggio o pollo?
1: Mangio.
0: Mangio pure io.
1: Io vorrei fare una... Invito chiunque qua in diretta, che sia peruviano, che facciamo una puntata dove facciamo una reaction al cibo peruviano. Che dici?
0: Sì.
1: Ti piacerebbe?
0: Sì.
1: Invitiamo qualche amico peruviano e ci facciamo portare una merenda peruviana.
0: Vabbè, lo sappiamo già che invitare.
1: E il Vaz?
0: Sì.
1: Magari possiamo studiarcela. Andiamo avanti con il pollo alla brasa.
0: Il pollo alla brasa.
1: Il pollo alla brasa.
0: Ah, pollo speziato.
1: Pollo.
0: Pollo.
1: E il pollo alla brasa.
0: Ma non penso che...
1: E il pollo...
0: Ho capito. Vabbè, dai, sì. Pollo speziato, cotto allo spiedo, famosissimo in tutto il paese. Passi o mangio?
1: Mangio tutto.
0: Pure
1: parliamo...
0: Io.
1: Papa alla huancaina, patate con salsa cremosa leggermente piccante.
0: Buono.
1: Mangio,
0: buono.
1: Hit.
0: Buonissimo, Samuelitos.
1: Bene, è entrata in... qua ci dicono il ceviche ají de gallina, ceviche arroz con pollo. Ok, è tipo riso con pollo, ce n'è un po' di robe.
0: Ah, bella, grazie.
1: Bella. Muchas gracias. Andiamo di quiz.
0: Un cuore.
1: Abbiamo
0: per
1: gli
0: te.
1: Ultimi 10 minuti. Allora, quiz per Samu, nel senso che sono io che devo rispondere a queste domande, giusto?
0: Sì.
1: Allora fammi queste domande. Io vado direttamente nel tuo.
0: No.
1: Ah, no, io vado nel tuo, facciamo una testa.
0: Io quiz per Samu.
1: Io non trovo però il tuo. Però va bene, vai, inizia col quiz per Samu.
0: Allora, Samuelitos. Dov'è?
1: Però sono infame, perché non te lo sei fatta per te il quiz.
0: No, giuro che non l'ho letto. Giuro, giuro, sono 8 domande ma non le ho lette.
1: Ok,
0: anche
1: vai.
0: A parte anche se le avessi lette.
1: No, ma non hai, hai fatto quiz per Samu e non in quiz per...
0: Per Giulia, cioè.
1: No, non c'è.
0: Sì che c'è.
1: No.
0: Eccolo.
1: Te l'ho detto che c'era quiz per Giulia, dai, andiamo avanti.
0: Allora, Samu, qual è il luogo più famoso del Perù?
1: Vai.
0: A, Amazzonia. B, Machu Picchu.
1: B, Machu Picchu, non penso si chiami così.
0: Machu Picchu o C, Lima?
1: Machu Picchu!
0: Bravo! Che ricordiamo che il Machu Picchu è una delle 7 meraviglie del mondo.
1: Mamma mia, che cultura oggi. C'era allora, Giulia, quale animale si trova in Perù?
0: Facile, l'alpaca.
1: Vai, ottimo, 1-1.
0: Allora, quale animale... Vabbè, qual è l'animale simbolo del Perù?
1: Alpaca.
0: Bravo.
1: Ho fatto due domande uguali. Ha scritto la scaletta, ha scritto due domande uguali. 2-1 per me. Domanda numero 2. Come si chiama la famosa città degli Inca? A, Chichen Itza, Cusco Picchu, Machu Picchu.
0: Machu Picchu.
1: 2-2, vai.
0: Qual è la bevanda tipica del Perù? Mojito, Coca-Cola, Pisco Sour.
1: Pisco Sour. 3-2 per me. Qual è il piatto tipico con pesce marinato e lime? Burrito, sushi, ceviche.
0: Ceviche.

0: Ma le fate facile, dai. Ma ragazzi, la fate facile solo per vincere.
1: Aspetta,
0: siamo pari.
1: Dove si trovano le linee di Nazca? Nel deserto, nel montagna o nella giungla?
0: Le linee
1: di Nazca. Questo è difficile.
0: Montagna.
1: Nel deserto.
0: No!
1: Sì.
0: Quindi siamo tre pari.
1: Sì.
0: Se fai siamo tre pari, perché se fai questa giusta vai 4-3 per te.
1: Ok.
0: Io ti chiedo, il ceviche, no scusa, qual è la capitale del Perù?
1: Lima.
0: 4-3 per Giulia, non posso perdere.
1: Allora, quale montagna attraversa il Perù? Pirenei, Alpi o Ande?
0: Dai, vai, prendi in giro.
1: Dai.
0: Le Ande.
1: Che tra l'altro le Ande sono la catena montuosa più lunga del mondo.
0: Ah certo, perché lo sapevi te.
1: C'è scritto.
0: Ah infatti. Allora andiamo avanti con il quiz. Siamo più
1: 4
0: uno te.
1: 4-3.
0: Esatto, più uno te. Quale colore porta fortuna? Cosa?
2: Questo è mobbing. Cioè maltrattamento sul lavoro.
0: Ma è sopra lei.
2: Cioè non va bene, eh.
0: Sta vincendo lei. Vincendo.
2: Ho capito, ma non puoi trattarla così.
0: Ma non sta vincendo, entrare che io perdo un gioco. Ma stai scherzando? Io sono competitivo con chiunque.
2: Questo è mobbing, faremo le segnalazioni.
0: Ma che
2: bravo,
0: mobbing?
2: Bravo.
0: No, si chiama competizione. Adesso dovrò recuperare. Quale colore porta fortuna a Capodanno in Perù?
1: Giallo. Allora,
2: no, e ti dirò di più. Samu dovrà pure fare una
1: penitenza.
2: Sì, certo.
1: Ok.
2: Oggi sì, oggi sì. Abbiamo già constatato.
1: Sono
2: che
1: già più a due.
0: No. Se più uno,
1: no,
0: dipende se indovino
1: due.
0: La prossima.
1: Va bene. Quale famoso lago si trova tra Perù e Bolivia? Lago Nero, Lago di Titicaca o Lago di Garda?
0: Vabbè, Garda, no,
1: Garda,
0: Titicaca.
1: Titicaca.
0: Bene, sempre più uno, Giulia. Andiamo con la prossima. Quale? Ma scusa, cioè, tu hai messo una domanda da fare a te che ti avevo già risposto io prima.
1: Cioè?
0: Le misteriose linee di Nazca.
1: No, insomma, non l'ho fatta io, quindi non so.
0: Quale animale vive sulle montagne del Perù? Dai, alpaca, pinguino, orso polare. Mai capito che domande gli capitano?
1: Gli alpaca.
0: Ma non è... No, non è
1: allora,
0: possibile. Tu le...
1: Tocca a me. Quali sono...
0: Questa puntata è truccata.
1: No. Oddio, cosa la scarpa?
0: No, ma me le domando uguali.
1: No.
0: Me le hai fatte uguali.
1: No, siamo... Allora,
0: che infame.
1: Quali
0: io
1: sono...
0: non ho parole.
1: Quali sono i vestiti tipici peruviani? Solo neri. Solo neri, super colorati o sempre bianchi?
0: Super colorati.
1: Bravo.
0: Però non stai in cintura perché ho due domande che ti ho già fatto. Ma hai vinto,
1: dai,
0: perché
1: vai.
0: Se ti chiedo le linee di Nazca scusa, è la domanda
1: scordata.
0: Che fa... Sentiamo, dove... Dove si trovano? A, mare. B, deserto. C, foresta.
1: A, deserto. B,
0: A, mare. B, deserto. C, foresta.
1: Foresta.
0: Pareggio.
1: Ma non è vero.
0: Deserto.
1: Ah, cioè vedi che me ne sono pure scordata.
0: Pareggio.
1: Non
0: attenzione.
1: È vero, non è pareggio.
0: Ci giochiamo tutto la prossima domanda. Vai.
1: Quali ingredienti usano tantissimo in Perù? A, Nutella. B, patate. C, cetriolo.
0: Signori, B, patate. Se sbagli questa, ho vinto io.
1: No.
0: Eh
1: ma
0: sì.
1: Cosa?
0: Eh sì.
1: No, stavo Eria,
0: scusa, ascolta, Eria più uno, giusto? Ok, hai sbagliato la domanda sulle linee di Nazca?
1: Te ne hai sbagliate due di domande, eh?
0: Anche tu ne hai sbagliate
1: no,
0: due.
1: No, io
0: tu hai sbagliato
1: una.
0: Linee di Nazca.
1: Una,
0: e
1: basta.
0: Hai sbagliato linee di Nazca. E capitale del Perù.
1: Ma cosa dici?
0: Metto Santiago.
1: Ma cosa... No, Virgi.
0: Siamo pari.
1: Virgi.
0: Siamo pari.
1: No.
0: Se la sbagli...
1: No.
0: In realtà sono più uno io. Se la fai giusta, finisce pari.
1: No,
0: se la fai sbagliata, ho vinto io. Quindi, ultima domanda. Quale famosa bevanda si beve in Perù? Sangria. El vin contado. O il pisco sour.
1: Pisco sour.
0: E perché l'avevo detto anch'io prima? Pareggio.
1: Ho vinto.
0: No, pareggio.
1: Oh, Samu.
0: Era più uno io. Se hai fatto un punto a te, pareggio.
1: Raga, Raga, io
0: dobbiamo fare lo spareggio. Domanda della regia.
1: No, non vale.
0: Serve una domanda della regia perché siamo in

0: pareggio.
1: Virgi.
0: Pareggio.
1: Sam, guarda che sei un ladro.
0: Facciamo domanda extra?
1: Guarda che non giochi pulito così.
0: Domanda extra?
1: No, io non faccio nessuna domanda extra. Ho vinto io.
0: No, ho vinto io.
1: Sam.
2: Allora, mi reputo una persona estremamente competitiva e leale. Sono una persona leale, anche molto competitivo, quindi ho vinto. Andiamo avanti, next. Scopriremo dopo chi ha vinto.
3: RDS Next.
4: Ciao, siamo Angelo Cattivelli e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next. Coppie, crush, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
5: Ve lo raccontiamo noi.
1: Due.
2: Vabbè, stiamo ancora discutendo su sta cosa. Eria, allora ti spiego cosa è successo. Eria più uno.
1: Ma non è, allora siamo a pareggio.
0: Appunto.
1: No, in realtà ho vinto io, però.
2: No, è pareggio. Ragazzi, vi prego,
1: allora,
2: in chat.
1: Scusami, Samu.
2: In chat, vi supplico. Ah, decide la chat.
1: Allora, Samu, allora, puoi farmi parlare un attimo?
2: Non si parla in radio.
1: Puoi farmi parlare? Se te ne hai sbagliate due e io ne ho sbagliata solo una.
2: No, non ne ho sbagliate due.
1: Sì.
2: Cioè, sì, ne ho sbagliate due, ma anche tu ne hai sbagliate due.
1: No.
2: Ragazzi, ma vi prego, vi supplico.
1: Aiuto.
2: Vi supplico. Allora, chat. Io sta diretta non la faccio finire finché non c'è un verdetto. Chat, che... scrivete chi è che... Vince Giulia! Non è vero! No!
1: Ciao! Bombe?
0: Non vince Giulia.
2: Non vince Giulia. Allora, per Lorenzo vince Giulia.
1: Grazie,
2: vediamo
1: Lorenzo.
2: Vediamo i prossimi.
1: Ragazzi, consideriamo che io ne ho persa una. Lui.
2: Ma non è vero, l'hai sbagliata anche te due.
1: Ciao, ora.
2: No,
1: arrabbio.
2: Io mi arrabbio.
1: Ciao, girati.
2: Ha vinto Giulia, Vabbè, siete repentiti voi che state scrivendo che ha vinto Giulia. Ragazzi, grazie mille per essere stati con noi. Mi raccomando, ci vediamo stasera. Non stasera, domani sera a School Vision Genova e dopo domani a School Vision Milano. Affrettatevi per i biglietti perché stanno finendo. Oggi ho fatto un check su schoolvision.it e ho visto che ce ne sono ancora
1: pochissimi. Bene, Samu, bene.
2: Giù, grazie mille per questa diretta.
1: Te,
2: grazie mille per avermi regalato questa vittoria.
1: Ricordati di...
2: È stato un piacere.
1: Prossima volta, raga, penitenza, quindi restate connessi. Prossima volta, penitenza più dura del solito perché ha pure cercato di imbrogliare il
2: pubblico. Ma non è vero.
1: Allora...
2: Avevo vinto comunque.
1: Vabbè, comunque vi salutiamo e
2: vi salutiamo, andiamo in next con ricordi di Blanco e Delisa. Ciao ragazzi.
6: Number one hit music station.
7: Yeah.
6: It's my favorite playlist.
7: RDS Next.

0: Weekenders, eventi, serie, party e idee smart da segnare in agenda. Il Mood Weekend inizia qui, senza sbatti. Weekenders, la tua guida per staccare dalla routine. Solo su RDS Next.
1: Ciao ragazzi, come stiamo? Oggi mi vedete solo, però il collegamento c'è comunque la nostra Sofì.
2: Come state, raga?
1: Io sto bene, tu come stai? Mi senti?
2: Io bene, bene.
1: Ok.
2: Vedo un po' in ritardo, però...
1: vabbè, come al solito, diciamo. E vabbè, è la prima volta che facciamo un collegamento, se non sbaglio. O la seconda, la prima c'ero io, una volta c'eri tu.
2: Sì.
1: Fa strano, sono abituato.
2: Esatto.
1: Però c'è
2: no, che brutto.
1: C'è più silenzio del solito qui.
2: Casa.
1: C'è più silenzio del solito, quindi non...

0: non mi lamento, posso dire.
1: Dai, persone, io... ma sono più.
0: Cosa? Cosa che hai detto?
1: Non vengo più. Non vengo più.
0: Alleluia. Oh, oh, non pensavo l'avrebbe mai detto. Ci siamo riusciti, ci siamo riusciti. No, dai, scherzo. E comunque, ragazzi, per chi non lo sapesse, io sono Frankie. Qui abbiamo la nostra amata Sofia, che oggi è in collegamento da casa. Da dove ci saluti? Eh?
1: Da casa mia.
0: Ok.
1: Casa.
0: Va bene. Per chi non lo sapesse, questo è il programma Weekenders, ovvero il programma che ti prepara poi al weekend. Così almeno arrivate belli carichi, sapete già cosa fare, però passate prima da noi, quindi vi aggiorniamo su tutto. Vi ricordiamo tra l'altro che potete seguirci su varie piattaforme, ovvero TikTok, Twitch, YouTube, ovunque letteralmente. E vi lasciamo pure il numero, si può dire con ora il numero, se volete lasciare un messaggio: 333-888-188. E intanto andiamo in Next con Drop Dead di Olivia Rodrigo. E Next non lo puoi fare tu, Sofi, quindi lo faccio io. A dopo.
1: Next.
2: Questa è la tua musica. RDS Next. New music.

0: Siamo tornati.
1: Siamo tornati.
2: Ma scusa, ma stai parlando tipo al computer tu, quindi? Cioè senza cuffie, senza niente?
1: Esatto.
2: Si sente bene però. Buono.
1: Davvero?
2: Sì, no.
1: Meno male.
2: Meno male.
1: Almeno quello.
0: E vabbè, come al solito, parliamo un attimo del weekend passato. Cioè di qualcosa da raccontare ai nostri amici.
1: Allora, weekend passato sono stata a un po' di eventi, ora che sto guardando come il mio solito perché non mi ricordo mai la mia galleria. E un po' di eventi così. Poi sono andata a cavallo come il mio solito. Sono andata mi sono fatta malissimo, cioè malissimo, non malissimo, al piede, che è sabato, dato che si sono tutto il giorno. Mm-hmm. Avevo delle scarpe nuove, mi sono fatta una tacca
2: ho
1: enorme.
2: Ho preso le scarpe nuove.
0: Vai, dicevi, scusa.
1: Ma una roba, raga, un male. Infatti non riuscivo, cioè zoppicavo, sembravo, vabbè, facciamo perdere. E quindi niente, poi vabbè, adesso mi è passato perché l'ho curata da Dio, però tutto, poi basta, questo ho fatto. Invece tu?
0: Quindi stai meglio, non ci vuoi dire?
2: Grazie della risposta. E io weekend, no, io questo weekend non ho fatto assolutamente nulla, noioso, mi dispiace che non ho nulla da raccontarvi, però sono rimasto a casa. Ho fatto il sabato, che è da tanto che cioè comunque veramente da tanto che io di notte faccio fatica a dormire e devo ancora trovare una soluzione a questo. Non so cosa seguire. Se avete dei consigli ditemelo per favore, perché io veramente faccio tanta fatica a addormentarmi. E quindi sono rimasto sveglio tutta la notte praticamente. Sono andato a letto alle 6 di mattina di sabato. Cioè neanche che dici ok, sei andato a far serata, torni e vai a dormire a quell'ora. No, io sono rimasto proprio sveglio di mio. E il giorno dopo, domenica, praticamente ho dormito tutto il giorno, che è stato bruttissimo perché me lo sono mangiato. Però, cioè, oltre a quello,
1: vabbè,
2: no.
1: Ma sai che fa?
2: Com'è?
1: Tipo anch'io in questo periodo, non so perché in questo periodo dormire prima delle 2.
2: Non ho capito, scusa. Sei bloccato.
1: Non vale prima delle 2 in questo periodo, non so perché.
2: Ma guarda, ti sento malissimo, Sofì, vai tutto a scatti tipo robot.
1: Adesso mi senti?
2: Adesso sì. Ce lo puoi ripetere.
1: Stavo dicendo che è un botto che vado a dormire sempre alle 2, non prima.
2: Ma stessa identica cosa, cioè magari non so neanche quale sia il problema, perché non è che mi va di far tardi. Non lo so, devo ancora trovare una soluzione. Però vabbè, dai, lo troveremo. Comunque,
1: è una cosa che viene naturale, che io dico, no, mi devo addormentare a questa, cioè proprio dopo le 2 forse mi viene sonno, ma non è che...
2: È quello, poi non è che io mi sveglio chissà che ora di giorno, cioè non è che mi sveglio alle 1, alle 2, mi sveglio comunque a un buon orario, nel senso, quindi faccio gli orari corti, si dicono, no? Le poche ore di sonno?
1: Le ore piccole,
2: ecco cos'erano, sì. Vai, iniziamo. Vuoi partire tu?
1: Vai, parto io.
2: Vai.
1: Allora, questi sono due termini in inglese, ok?
2: Ok.
1: Non so se tu li conoscevi.
2: Sì.
1: Però stiamo parlando di FOMO, discoteca.
2: Non ti sento, Sofì.
1: Ok.
2: Vado io? Ok. Allora, diceva, sono due termini inglesi che mi sta chiedendo ad un inglese se io conosco i termini. Allora, praticamente la prima è FOMO, ovvero quello per cui sta è Fear of Missing Out. Vuol dire la paura di mancare, capito? Quindi magari tu esci, un esempio banalissimo, esco con i miei amici.

0: Non ci posso andare, cioè i miei amici escono, io non ci posso andare, è la paura di mancare per uscire con i miei amici e fare qualsiasi cosa, è proprio una fobia, diciamo, ecco. Non niente, non so. Quindi il FOMO, quindi la paura di mancarci, in discoteca o la JOMO. Allora, vi posso dire che la JOMO non so per cosa sta. JOMO. Sarà sempre missing out, però la G non so per cosa stia, vediamo un attimo. JOMO meaning, vediamo. Pleasure slang for. Ah, joy of missing out. Ok, quindi joy è tipo la felicità di mancarci, quindi è contento di non essere lì. Quindi la JOMO da divano e serie TV. Allora, abbiamo i segnali che sei vittima della FOMO, quindi come dicevamo prima, la paura di mancarci. Uno, abbiamo. Dici sì. Oh, è tornata. Ci sei adesso?
1: Sì, sono entrata dal telefono. Il problema è che non ho la scaletta, quindi mi devi orientare te.
0: Ah, ok, va bene.
1: Vai.
0: Come te lo dico? Ok, stavamo parlando di FOMO e JOMO, per farti capire.
1: Sì.
0: Stavo spiegando ai ragazzi qua per cosa stava. Tu lo sai, no?
1: Sì, è FOMO, tipo che le cose
0: Non ha
1: per
0: studiato.
1: la quale.
0: Non ha
1: No, aspetta.
0: studiata. Non ha studiato.
1: No, allora mi devi ritornare in mente, però ce l'ho. Le cose per la quale tu, tipo, che gli altri vanno in discoteca e tu sei a casa a rosicare, tipo,
0: Sì,
1: quindi a vedere le cose,
0: esatto. Sì.
1: ok? Invece quello è il contrario.
0: È la JOMO.
1: La giovo è il contrario,
0: Esatto,
1: praticamente.
0: quindi la felicità di non esserci, quindi non si
1: Esatto.
0: accontenti. Quindi come primo abbiamo dici sì a una festa anche se hai la febbre 38 perché non sai mai cosa può succedere. Allora, ti posso dire. Una volta mi sentivo tra più quelli della FOMO. Che io dovevo per forza fare tutto. Cioè io, fai conto, quando andavo ancora a scuola, era in quel periodo lì, in cui uscivo di casa alle 6:30 per andare a scuola alle 6, perché dovevo fare il viaggio della speranza per arrivarci. E quindi partivo alle 6:30, finivo scuola, tornavo, che erano altre 2 ore di viaggio, per poi non tornare a casa, per stare fuori con i miei amici, perché magari loro stavano al centro commerciale, banalmente, che è un centro commerciale piccolissimo, quello del mio paese. Roba che c'ha il supermercato, un paio di negozietti e 3 bar dentro. Cioè, non è che. Ok, non è grande. E niente, quindi io rimanevo fuori pur di rimanere fuori, tanto per. Che ora come ora non lo farei mai. Me ne vado a casa,
1: No,
0: mi perdo. Capito?
1: anch'io prima ero così, uguale. Ora come ora, ti dico, cioè, anche con 37 non esco.
0: No, ma infatti, cioè, non mi potrebbe cambiare di meno. Poi, prima più sto a casa, più mi riprendono. Quindi, meglio così.
1: Esatto. Quindi poi la serata, il giorno dopo. Poi io comunque ho le mie amiche che se succede qualcosa mi fanno i video, mi fanno comunque il gossip poi dopo.
0: Immagino. Ma sai cos'è? Che. È come il fatto di quando andavi a scuola, no? Magari tu quel giorno saltavi scuola e banalmente arrivava. È
1: Bravo.
0: Ronaldo, cioè. E quindi quello un po' il fatto di volerci andare.
1: È vero.
0: Poi abbiamo due.
1: Poi.
0: Passi la serata a guardare le storie di chi è rimasto a casa per capire se si sta divertendo più di tu o loro. Ok, questo è vero, questo è vero. Questo lo
1: È
0: faccio
1: vero,
0: ancora.
1: mi è
0: Esatto,
1: capitato tante volte di
0: anch'io
1: farlo.
0: lo faccio ancora. Però beh, è normale alla fine. Cioè, se tu balzi un posto, è giusto che comunque vai a vedere se effettivamente ne valsa la pena saltarlo o no. O
1: No,
0: no?
1: io tipo anche se rimango a casa, tipo che sto male o così, non so, magari perché rimango a casa, vedo gli altri cosa hanno fatto. Tipo, se hanno fatto cose fighe, rosico un
0: Ok,
1: sacco.
0: sì, no, no, vero.
1: Se
0: Ok.
1: invece hanno fatto tipo robe, ma proprio brutte, che poi li sento, mi dicono no, a serata, guarda, proprio lascia stare, lì godo.
0: Ma io ho tanti amici che ti dicono: no, ma guarda, dovevi venire, era fighissimo. Ma in realtà faceva schifo tanto per farti rosicare lo stesso.
1: Sì,
0: Ti
1: no,
0: amici.
1: vabbè. Le mie amiche per fortuna non lo fanno.

0: Accetti tre inviti diversi per la stessa sera e finisci per fare il tour della città stressandoti e non godendoti nulla.
1: No, non sono
0: No,
1: quel tipo di persona.
0: anche se la
1: Cioè, io se
0: serata
1: devo andare
0: così.
1: da una parte, se cioè vado con un gruppo di persone, molto anche più stretto in realtà, e che già decidiamo cosa fare, cioè magari andiamo massimo in due posti, cioè prima magari andiamo a
0: Certo.
1: fare un pre-serata e poi andiamo nella serata vera e propria. No,
0: Esatto. Poi, secondo me, la compagnia fa
1: cioè.
0: tanto, anche se la situazione fa schifo, ma se con la gente giusta ti trovi comunque un momento per divertirti, cioè anima un po' la serata in
1: È
0: sé.
1: vero.
0: Poi abbiamo: spendi metà dello stipendio in un tavolo in discoteca solo per fare la storia su Instagram con la bottiglia e finti sparking. Io questa cosa la odio. Questa cosa la odio tantissimo. E soprattutto per il fatto che è tanto una roba fake. Cioè, più bottiglie hai, più vuoi mostrare che c'hai soldi. Capito?
1: Ah, raga, ma cioè, secondo me,
0: Cioè,
1: io ve lo
0: per una serata di
1: giuro.
0: 4-5 ore, che il giorno dopo magari ti risvegli e non ti ricordi nulla perché hai bevuto, per dirti.
1: Capito.
0: Cioè,
1: Cioè,
0: queste
1: ma
0: cose
1: secondo
0: io
1: me è
0: non
1: una
0: le
1: cosa
0: concepisco.
1: inutile.
0: Cioè,
1: Cioè, al massimo ti prendi una bottiglia.
0: sì, no, no, ma infatti, cioè, non dico che non l'ho mai fatto perché mentirei. Mi è successo tante volte, tra l'altro, perché magari anche scendendo giù a Verona dico, magari metto di più io perché non vedo mai i miei amici. E sta cosa è una cosa che farei cosa una volta al mese, per dire, se non di più. Però,
1: Vabbè, io
0: vabbè,
1: non ho mai pagato.
0: ma tu sei ragazzo, Sofi, quindi sei avvantaggiato in tutto.
1: Io non ho mai pagato. Cioè,
0: Cioè,
1: solo tipo da ragazzina che mi facevano pagare le entrate 20 euro. Ma quando avevo tipo 15 anni, 14, 20, no, 15 anni, 14 ancora non uscivo. A 15 anni.
0: follia. Non ha mai pagato. Io non sono mai entrato gratis, è diverso. Forse una volta mi è successo. Una volta, due, boh. Che poi, tra l'altro, eventualmente sta scena di settimana scorsa, quindi io il weekend non ho fatto nulla, sono rimasto a casa. Però il giovedì c'era il compleanno di una mia amica, ok? Che ha fatto, vabbè, la sua cena e poi aveva il post serata in discoteca. Che io comunque durante la settimana non ci andrei mai, però vabbè, visto che era compleanno, ho detto ci passo.
1: Compleanno.
0: Esatto. Sono passato con due dei miei amici, tra cui Mandy. Ciao Mandy.
1: Amen.
0: Arriviamo lì letteralmente davanti alla discoteca, che erano le 2:30/3. C'era tardissimo.
1: Tardi.
0: Esatto, stavi dentro un'ora, un'ora e mezza massimo, massimo.
1: Sì.
0: Arriviamo lì, io ho detto, questa è l'unica discoteca in cui magari ci danno i braccialetti del tavolo, facciamo un giro, ma visto che ho detto stiamo un'ora, non è che mi va di fare chissà cosa. E niente, è arrivato questo, chi non conosceva, facciamo bottiglia. Ho detto, beh, guarda, se tutti lo fanno, volentieri, nel senso non sono quella pecora nera che dice di no e rovina un po' tutto. Dico, sì, volentieri. Quindi, appena ce l'ha chiesto, mi sono girato dagli altri e mi dire cosa volete fare voi, cioè mi agevolo. E il tipo è rimasto lì, da lì ha iniziato tipo un po' a sparlare sul fatto, dai, sono solo 75 euro, sono solo questi. Faccio, guarda, non è un fatto di soldi, è solo il fatto che non mi devi stressare, io non ti conosco, non sta a dirmi come se fossero pochi, perché magari per certa gente sono effettivamente tanti, ma anche per me. Poi per il fatto di un'ora, cioè a me il fatto dei soldi
1: Vabbè. Ma
0: non
1: poi
0: mi
1: in
0: importa.
1: discoteca 75 euro, ma va.
0: No, no, quello dico, però non, cioè a me non cambiava ovviamente, però dico, sono sempre soldi. Quindi la gente
1: Certo.
0: che tipo si fa vedere come se ce n'avesse tantissime, in realtà sono quelli che non ce l'hanno, però boh. Vabbè, niente.
1: Vero.
0: Andiamo avanti. Abbiamo il giorno dopo. Il giorno dopo si è distrutto, ma dice a tutti: serata leggendaria, anche se sei tornato alle 5 e solo sonno.
1: Vabbè, se è stata una serata leggendaria, è normale che tu sia stanco, no?
0: Certo, vero, vero, vero, vero, vero.
1: Vabbè.
0: E sta solito, Frank?
1: Ci
0: Sì.
1: sta.
0: Sì, sto solo, gente. Sto solo, tolo, sempre. Vabbè, andiamo avanti. Ovvero con il segnale che sei entrato nella fase JOMO. Ricordiamo, è la fase, in inglese è joy of missing out, ovvero la felicità di non esserci, comunque di mancarci, che non ti dà peso. Però vi lasciamo in next.

0: con la promo di e poi buona domenica di Saif. Quindi ci vediamo dopo e faremo l'elenco. Bacio.
1: RDS Next.
2: Ciao ragazzi, siamo sempre Sam e Samu.
3: La prima finale di School Vision, il Song Contest delle scuole superiori a Torino, è stata incredibile. Un sacco di emozioni, tantissimi talenti, ma soprattutto volete mettere che conduttori?
2: Meno egocentrismo, anche perché mancano ancora due finali di fila.
3: Sì, allora mancano il 22 maggio a Genova e il 23 maggio a Milano.
2: Bravissimo, devono essere bravissimi anche loro, perché dovete andare su schoolvision.it e prendere i biglietti per godervi la vostra serata.
3: Ci contiamo.

0: Next. Che voice crack che mi è venuto. Ragazzi, io sono Frankie, ricordiamolo per chi magari fosse entrato adesso. E qui in collegamento abbiamo la nostra Sofia, che sfortunatamente non è in live con noi. Cioè in presenza, dico, in live sì, però non è in presenza. E stavamo dicendo della fase, dei segnali che sei entrato nella fase Jomo. Allora, il primo è il tuo partner. No, scusami, ho letto malissimo. È il tuo piano perfetto per il venerdì sera, include pigiama, oversize, sushi ordinato a domicilio, la tua serie TV preferita. Cioè, questa è la serata migliore. Sofì, guarda, non ti sento, eh. Non ti sento, non ti sento.
1: Aspetta.
0: Ok, adesso sì, adesso sì.
1: Senti?
0: Sì, sì, sì.
1: Ok.
0: Stavi dicendo?
1: Vabbè. Comunque, dico, già che c'è il sushi.
0: Guarda, serata perfetta,

0: Salmone, Philadelphia. Vabbè,
1: No,
0: te fa schifo, ok?
1: non ce la faccio
0: Vabbè,
1: mangiarlo.
0: salmone, Philadelphia. Qualcosa di tipo crispy
1: Picca.
0: sopra.
1: Ah, crispy, ok.
0: E
1: No, c'ho strappo di sushi adesso, mi vado io una fame. Follia.
0: vabbè, comunque la base è questa.
1: No, buonissimo. Ma sai una cosa? Ti ricordi quella volta che c'eravamo andati noi? Cioè, ti parlo di mesi e mesi fa.
0: Sì.
1: Da lì ho sempre preso
0: Dove?
1: zuppo di miso, la zuppa di miso.
0: Ah, sì.
1: Se, no, no, adesso la prendo sempre ogni volta che vado. Cioè, mi ha influenzato su sta cosa, sto prendendo.
0: Davvero?
1: Sì, te lo giuro, prendo sempre. Buona, buona, buona, buona. Consiglio anche a voi, ragazzi, veramente buono. Stavo, mi ha consigliato bene e
0: Così mangiate di più.
1: sì, perché dice che ti apre lo stomaco, che in realtà non so se sia vero.
0: Sì, perché tipo digerisci più in fretta e quindi riesci a mangiare più roba.
1: Ah, quindi lo devi prendere subito o dopo? Cioè prima o dopo? O nel mentre?
0: Subito, così ti apre proprio lo stomaco. E poi quando sei tipo a metà, ancora, così mi fa di più.
1: Prendete appunti, oh. Abbiamo. Quando un amico ti scrive: stasera pacco, non esco, provi una sensazione di pura felicità e sollievo. Allora, a volte sì, a
0: Boh,
1: volte no. Non so se ti è mai successo a te.
0: cioè dipende dove dovevamo andare.
1: Esatto, quello fa tantissimo. Non riesco neanche a farti un esempio, ora come ora.
0: No, tipo se dovevamo andare a ballare la techno, non mi devi balzare perché ti giuro che vengo fino a casa tua, ti prendo le capelle e ti porto lì.
1: Ma questa cosa fa ridere perché a me fa ancora strano il fatto che lei ascolti techno tantissimo, perché letteralmente quando la becco è sempre con reggaeton, comunque musica spagnola, non la vedi mai con la techno. E quindi è strano
0: Eh sì,
1: come.
0: ma perché c'hai. Ma perché io non l'ascolto tipo, che ne so, nelle cuffie o così, però qualche volta andare alle serate mi piace.
1: Oh.
0: Ma anche perché, cioè, io, raga, veramente voglio sfatare questo mito. Tutti
1: Ovvero?
0: dicono la techno di qua, di là, magari dicono anche che è un posto pericoloso, no?
1: Ma
0: Però
1: non
0: in
1: è
0: realtà, vi
1: vero.
0: giuro, sono più pericolosi i
1: È vero.
0: posti reggaeton, raga, che quelli così. Perché io, ma ve lo dico perché li ho provati, cioè non perché ho sentito dire. Ah sì, no, ma semplicemente perché io quando vado a ballare la techno, raga, tutti si fanno i cavoli propri.
1: No, ma
0: Invece lì,
1: infatti è
0: magari,
1: vero.
0: tipo se vai a ballare reggaeton, c'è più probabilità che il ragazzo venga da te a provarci o qualcuno.
1: Solito. Allora, io non opto per questo, però andiamo avanti. I silenzi, il gruppo di WhatsApp delle serate dalle 21, non ha il minimo rimorso. No, quello non lo faccio. Cioè non mi
0: In che senso?
1: succede.
0: Aspetta, non ho capito.
1: Silenzio il gruppo di WhatsApp della serata dalle 21 e non ha il minimo
0: Ah.
1: rimorso. Io questo non lo faccio.
0: No, no, no,
1: No.
0: questo è proprio l'infame.
1: Sì. La tua massima trasgressione del sabato sera è andare a letto prima di mezzanotte e svegliarti la domenica senza hangover. Oh. Bello, bella sensazione, posso mettere bella sensazione. Perché dici, guarda, gli altri sono andati fuori, sono ancora dormendo, io sono sveglio bello, bello, pronto come una rosa. Ma sì.
0: Sì, però dipende, cioè se domenica devo fare una cosa che mi motiva ad andare a dormire presto il sabato, ok.
1: Ma perché a me da quella fase
0: No,
1: tipo, guarda, Frank, stai crescendo. Bravo.
0: no.
1: Che in realtà non è così, però.
0: Grow,
1: Grow e let's go.
0: mental.
1: Sì, mentalità da vincitore.
0: Esatto.
1: Poi l'ultimissimo. Guardi le storie degli altri in discoteca mentre sorseggi una tisana e pensi: ma chi glielo fa fare? Si sta così bene qui? No.
0: No, perché comunque se devo stare a casa ci deve essere una situazione tipo come il sushi, cose così. Perché se sono con la tisana, cioè, ma cos'è la tisana? No.

0: Ma guarda, è lo stesso discorso che facevamo l'ultima volta, del fatto che comunque la mia, cioè il mio sabato e domenica ideale non è andare in discoteca, solo che è troppo messa come una routine solita, che arriva il weekend, dici cosa faccio, dai andiamo in discoteca, capito? È troppo, ora mi viene il termine, però tante altre cose che vorrei fare, però non c'ho gli amici per farlo, perché non c'hanno voglia di fare nulla, poche parole, quindi...
1: È una roba troppo monotona, dici?
0: Sì, no, è monotona, però lo prendono... Sì, proprio come fosse routine, ecco. Basta.
1: Mm-mm.
0: E vabbè, tu ti senti
1: comunque
0: adesso
1: io
0: FOMO,
1: sabato prossimo...
0: Eh?
1: Io sabato prossimo vado a ballare la techno a Bergamo.
0: Fortunatissimo. Ti senti più Giomo o FOMO tu intanto? Ora come ora?
1: Boh, cioè, sincero...
0: Io Giomo, cioè, letteralmente. Grazie per la risposta. Andiamo in next intanto con la terza gira di Fred De Palma, Anita e Next. RDS Next.

0: Next. Ehi, oh. Mi dispiace se ti avevo interrotto prima. Provo a parlare, Sofì. Allora, se... Mi senti? Allora, se gli altri la sentono, allora vuol dire che se loro non ti sentono, vuol dire che io c'ho sempre ragione. Provo a parlare.
1: Guarda che mi sentono. No. Tutti. Anche tu! Anche tu!
0: Wow, avevo fatto finta di parlare. Però c'ho sempre ragione comunque.
1: No, non avevo fatto finta di parlare, me l'ho dimenticata che c'avevo il muto.
0: Che mangi? Micado, ah, schiacciatino.
1: No, un grissino.
0: Un grissino, ecco. Allora, andiamo avanti.
1: La dieta.
0: La dieta, tu, vabbè. Allora, andiamo con le mode assurde della Gen Z che i millennial non capiscono. Ok, quindi okay. La Gen Z, sai quale racchiude, no?
1: Sì, noi.
0: Sì, noi tipo da che età?
1: Tipo 18,
0: no,
1: 16.
0: No, ma da che anno tipo?
1: Ah, boh, 2010.
0: Cioè dai 2010 in su?
1: Ah,
0: no, molto
1: in giù.
0: Va dai 2012. No, allora va dai 97. Tra l'altro dai 97 ai 2012. Quindi sono tutti.
1: Ah, vabbè, io ho detto dal 2010 in giù.
0: Ah, ok. Allora ho capito in su, scusami. Comunque sì. Allora, allora una cosa che c'hanno, soprattutto negli anni 2000, tra queste che ci sono, tanti terminologie che magari i millennial non capiscono. I millennial sono come mia mamma. Però mia mamma è giovane.
1: Sì, giura.
0: E robe come POV.
1: Mm-hmm. Tipo il POV, quello di Winnie the Pooh.
0: Quali sono i
1: quello POV? Faccio vedere un meme a mia madre. Mia madre con Winnie the Pooh così, per leggere, che non riesce a leggere.
0: Wow.
1: Hai capito quale?
0: Sì, sì, non ho capito quale intendi. Però non me l'aspettavo. No, ma non ti succede mai che c'è un video che ti fa straridere, lo fai vedere a tua mamma e non lo capisce?
1: Ah beh sì, ma a parte quelle che fa vedere a me, no, a mia madre no, però tipo mia nonna così, ha delle robe che a lei fa ridere, ma non fa ridere.
0: Quelle sono i video da mamma, secondo me, sono strada di video che mi manda magari mia mamma e lo guardo e dico, cioè mi fa più ridere il fatto che immagino lei che sta ridendo a un post del genere.
1: Capito.
0: Di quanto faccia ridere effettivamente. Sì. Poi abbiamo altri termini come cringe. Cringe ormai secondo me si è sviluppato un po' di più. NPC.
1: Manco io lo so, cos'è.
0: NPC non sai cos'è?
1: No.
0: NPC è come una persona che esiste ma senza scopo, in poche parole.
1: Ah, cioè, non lo sapevo.
0: Ha mai giocato a GTA, per dirti? Un gioco, un videogioco
1: io
0: del
1: no.
0: genere. Vabbè, comunque hai presente che c'è il protagonista.
1: A COD.
0: Vabbè, non so come spiegartelo su COD. Fai GTA.
1: Ok.
0: C'hai tu che sei il personaggio intero e poi c'hai gli altri intorno. Ecco, tutti gli altri personaggi intorno sono quelli che non c'entrano nulla.
1: Capito? Ah, ok. Che non hanno importanza, dico.
0: Sì, non sono lì e basta, capito?
1: Ok.
0: E poi abbiamo Delulu. Che in teoria Delulu, se non sbaglio, che questo è anche nuovo per me, dovrebbe vuol dire che sei non sbadato. Sei delusional, come credi a tutto. Sì, credo un po' a tutto.
1: Non credete mai a tutto.
0: No, non è che si crede a tutto, si fa un po' tipo le pare su tutto. Magari fa un eye contact con una persona famosa e c'ha la scena in testa per un mese e dice ok, no, questo mi vuole veramente.
1: Un complessato, cioè.
0: Sì, esatto. Madonna, mi stanno riempiendo di chiamate. 20 milioni di chiamate, oh. Poi Abbiamo sempre una roba che fa la Gen Z: fare video invece di vivere al momento.
1: Vabbè, ma ormai la generazione è questa.
0: Ma dici che
1: sempre... Però io mi rendo tanto conto che quando magari sono lì col telefono, no? Magari siamo tutti col telefono, io lo levo, cioè mi guardo e dico, cioè ti rendi conto sto telefono, tutti col telefono, tutti così, boom boom boom.
0: Vero.
1: Cioè non quasi sei fatica a socializzare.
0: Sì. E anche come come si chiama? C'è anche banalmente quando vado in metro.
1: Torno, sì.
0: Cioè anch'io guardo il telefono, però poi alzo lo sguardo e vedo tutti letteralmente così.
1: Sì, vabbè, in metro ci sta già un po' di più, perché comunque sei in una cosa, in un posto pubblico, non sei con tipo dei tuoi amici, no?
0: Sì, certo.
1: Quindi, però tipo in un bar, cioè è capitato un sacco di volte, penso anche a te che siete magari tutti di un attimo col telefono.
0: Ma tante volte lo faccio perché non so cosa fare. Cioè se io sono con persone che non siano miei amici e non so di cosa parlare, io apro il telefono, magari apro Instagram e non faccio nulla, vado su e giù, guardo, faccio finta di guardare tre storie, metto giù il telefono, tanto per far qualcosa. Cioè non boh.
1: Ma perché secondo me è proprio il fatto del cellulare, cioè che sta roba ormai, cioè non è che dici, magari sei in quel momento che non sai di cosa parlare, una persona diciamo tra virgolette normale, non ossessionata dal telefono, tipo direbbe oddio adesso di cosa farlo e poi lo trova, capito, un argomento. Però noi non ci facciamo questo problema, andiamo subito cioè siamo impulsivi, andiamo subito sul telefono, non pensiamo, magari ci impegniamo a fare una conversazione.
0: Ma secondo me è tipo la via di uscita più facile, anche per il fatto che non è
1: esatto.
0: A livello sociale non nessuno è più bravo. Cioè, secondo me, non hanno voglia di interagire, ecco. È subito un ti giudico dal tuo profilo Instagram. Ti vedo dal vivo e poi magari so che,
1: sì.
0: Capito un po'. Beh, brutto, brutto. Abbiamo sempre questa è tua, posso dirti. Bere il matcha invece del caffè. Matcha girl.
1: Matcha.
0: Buona, mi piace solo quella che prendi tu, però. Quello che c'ha le palline sotto.
1: Ah, perché le tapioca sono dolci.
0: Che è? Cosa che è?
1: Le tapioca.
0: Cosa sono?
1: Le palline.
0: Ah, ok, le palline. Sì, è vero. Sono al caffè, no?
1: Perché quelle sono dolci. No.
0: No.
1: È tipo un frutto, però, cioè, è gommoso. Non sono tipo come quelle palline che scoppiettano, che c'è dentro magari la pesca, il mirtillo, sì, così. E sono delle robe, vabbè, giapponesi sempre. Però un sacco dolci, perché sono tipo dentro lo sciroppo. E quindi
0: Matcha lover. Tapioca
1: matcha lovers.
0: Non lo sapevo qual è, gente, disculpa. Mi spiace, non so quale sia. E l'ho bevuto solo da lei, però buona. Sì, approvo. Però vado sempre sul mio tè con latte e niente lo batte. Wow, ho fatto rima.
1: Lo batte.
0: Guarda, col mio tè con latte che niente lo batte. Wow, bello. Poi abbiamo disposable camera, vinili e ritorno dell'analogico.
1: Bello. Sarebbe tipo che prima usavi il... Come si chiama? Insomma, come si chiama?
0: Sì, il disposable camera, quello che puoi comprare anche magari che c'hai massimo di 20 foto e fai col rollino e tac tac e poi devi andare a farti stampare.
1: No, raga. Ma meglio come siamo messi ora, sinceramente.
0: Sì, no, effettivamente sì. Però mi piaceva più la qualità che c'era lì.
1: Beh, ma in realtà lo puoi avere anche adesso, cioè...
0: Cioè...
1: Con altri dispositivi più moderni,
0: sì.
1: Ovviamente.
0: Poi abbiamo un paio di una domanda che ti faccio in generale adesso.
1: Ok.
0: Quanto tempo passi davvero sul telefono? Cioè se io adesso apro il mio telefono e sul tempo di utilizzo dello schermo. Voglio che lo scrivano pure in live, scrivetemelo per favore, così non sembro io quello che magari
1: vediamo uso il telefono.
0: Vediamo quanto c'ho. Screen time. Quanto ci avete di utilizzo del telefono giornaliero? E io ce l'ho qua.
1: Io.
0: Mamma mia.
1: Siamo sulle 9 ore.
0: Wow, ai ai ai. Cioè del
1: io 9.
0: Cioè io WhatsApp c'ho 24 ore alla settimana. Io non lo uso mai WhatsApp.
1: No, io li so al giorno però.
0: Ah no, al giorno c'ho a TikTok 5 ore. Ma no, fai conto che ho fatto live 4 ore ieri su TikTok. Magari per quello.
1: Ah, allora sì.
0: Per quello. Però 24 ore di utilizzo di WhatsApp. Che WhatsApp già tanto se risponde ai messaggi. Mi sulla no, mi sposa mi sta con me 24 ore.
1: Come è possibile 24 ore su WhatsApp?
0: Non ho idea, non so perché, devo capire, però non strano. Follia però, cioè, se ci pensi 10-11 ore al giorno sono tantissime. Sono veramente,
1: io 9.
0: Sono veramente tante. Vabbè, ma togli quell'ora, ma sono veramente tante. Madonna.
1: Sì.
0: Abbiamo vabbè, quando sapete quante ore, no? Da lì facciamo adesso screen time versus percepito. Vabbè, app che rubano tempo, l'abbiamo appena detto, per me sono i soliti, TikTok, WhatsApp, non so perché, e Instagram al massimo. E 20 minuti.
1: Vabbè, anche WhatsApp, Instagram e TikTok.
0: 20 minuti di Clash Royale per aggiornarmi. Ma tu sei una di quelle persone che appena sveglio la prima cosa che fa guarda il telefono?
1: No, cioè io preferisco, cioè mi alzo, io faccio la skincare e poi lo guardo.
0: Ma io l'ho fatto poche volte perché io cioè, no. L'ho fatto poche volte e ti svegli effettivamente molto meglio. Cioè non ti bruciano gli occhi. A me
1: sì,
0: bruciano tanto gli occhi se sto al telefono. Poi se lo guardo a letto sto minimo un'ora a guardarlo prima di alzarmi dal letto. Sto lì a scrollare.
1: È vero. Una o due ore fisso.
0: Cioè letteralmente sto così. Mi sveglio che sono le 9. Dico beh, mi sono svegliato alle 9, ma mi alzo dal letto alle 11. Capito?
1: Quello è un problema, giuro.
0: Sì, di brutto. Poi secondo te il telefono ci connette o ci isola?
1: Dipende, cioè
0: dal mondo esterno,
1: Tutte e due. Dal mondo esterno un po' ci isola.
0: Tantissimo.
1: Cioè, è normale.
0: Tantissimo.
1: Però magari per altre cose anche di lavoro magari ti può aiutare.
0: No, a livello lavorativo penso sia la cosa più innovativa che ci sia ora come ora. Però a livello del mondo esterno a volte io veramente sto al telefono così tanto che mi guardo in giro e dico ma che cazzo, cosa sto facendo? Cioè ti trovo un bellissimo panorama. Poi penso di essere una di quelle persone che vede tipo il dettaglio delle cose. Magari c'è un grattacielo lì, un grattacielo lì e io vedo l'inquadratura di tipo una bella foto, quindi mi metto a farla. Però poi sto anche lì a guardarla. Quindi io c'è un sacco di divido dei paesaggi, quello sì. Però so che non mi godo benissimo tipo il momento, piuttosto vi faccio la foto che godermi il momento. Perché poi vabbè, dico, me lo tengo come ricordo.
1: No, io in realtà non la faccio, non sono tipo tanto da foto in realtà.
0: No.
1: Infatti io tipo i dump, no?
0: Ok.
1: Cioè se devo programmarlo, cioè se io devo fare un post dump, cioè proprio devo programmarlo perché io, raga, vi giuro, non faccio mai foto.
0: Giuro?
1: Cioè, tipo il grattacielo, come dici tu, altre cose io, raga, mai.
0: Follia. A me piace, mai. A me piace. Oppure magari avevo preso un appartamento a Milano. Parlo di un mese fa perché c'era qualcosa, mi ricordo, quindi ho preso un appartamento, un B&B per il giorno. E eravamo al quinto piano. E fai dal quinto piano mi era venuto in mente un post che avevo visto su Instagram, ovvero di questo grattacielo, questo palazzo, che magari la finestra qua c'era una luce accesa, quella sotto no, quella sotto sì, nell'altra c'era luci blu, qua questo, quell'altro, candele. E quindi tipo in ogni finestrella c'era magari tipo descrivendo la persona, capito? Questo sto guardando un film.
1: Ok,
0: come tutti hanno una vita diversa, però nello stesso palazzo.
1: Bello.
0: Hai capito? È fighissimo. Quindi io ero al quinto piano di questo appartamento e davanti a me vedevo un palazzo con tutte le luci diverse. Era strafigo pensarci. A me è fatto stranissimo pensare che tutte le persone abbiano una loro vita. E a me fa troppo strano.
1: No, a me è capitato tipo che una mi capita, no? Che magari sto guidando o non sto guidando. Okay. E dico, cioè, questa persona dentro questa macchina, cioè, chissà oggi che giornata ha avuto, chissà. Non lo so, magari oggi gli è capitato qualcosa.
0: Sì, esatto. Tutti hanno i loro problemi. Boh.
1: Esatto.
0: È stranissimo pensarci, giuro. E ci penso sempre, ti dico sempre l'esempio della metro, però tutti vanno nel loro posto, anche quando vai in aeroporto. C'è gente che magari sta andando sfortunatamente a un funerale, c'è gente che magari sta andando a vedere sua madre che la vede da 5 anni, capito? Tutti hanno un obiettivo.
1: È vero.
0: Bello, bello, bello. Andiamo un attimo in next, ragazzi, con la promo e poi torniamo per salutarvi. Quindi, next.
2: RDS Next
3: Chart of the Charts. Trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
4: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
3: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
4: e Samara Tramontana.
0: Next. Tornati, ma per poco, perché adesso vi salutiamo. E speriamo la prossima volta di esserci entrambi. Fingers crossed, diciamo in inglese, dita crociate. E niente, non ti sento, sei muto?
1: No, non sono in muto.
0: Ah, ok, sono stai.
1: No, non stavo proprio parlando. Okay. Stavo
0: Va bene, dai. Oh, ragazzi, noi vi salutiamo. Come sempre, è stato un piacere. Vieni, un bacio e gentita, un beso. Ciao, grazie. Ciao, ragazzi.
1: Ciao.
2: RDS Next.

0: nuove uscite, sfide impossibili e vita che diventa gioco. Dai consigli dei pro al tuo setup perfetto fino ai meme del gaming quotidiano. iNext, il level up della Gen Z, solo su RDS Next.
1: Ah, ed eccoci qua, ragazzi. Buonasera. Bentornati.
2: Io sono distantissima da qua, non so perché devo.
1: Io mi sento anche abbastanza alto. Questo sgabello, sto giro, era bello di lato suo, La tolta stavo praticamente sotto al tavolino, ma sto giro sono messo.
2: Sì, beh, io sto lontana 7 km da
1: sotto. Dire che evidente sta così, cioè proprio neanche ci arriva minimamente. Ragazzi, allora buonasera.
2: Buonasera.
1: Questa era la... Ah sì, eccola qua. Un attimo che entriamo anche nelle
2: anche
1: chat
2: su,
1: così
2: io dovrei avere
1: tutto.
2: TikTok, giusto? No, avevo TikTok.
1: Allora io ce l'ho.
2: Ok, anch'io, a posto, abbiamo tutte le chat.
1: Ciao Daniel e ecco. Ciao, vabbè, sempre Sigurd, Emanuel, buonasera.
2: Sei
1: a tutti.
2: Sei stufato, sempre quello.
1: No, vabbè, perché ormai sono
2: i
1: fedelissimi.
2: Sono di famiglia, ci mancheranno.
1: Sono i fedelissimi che
2: tanto.
1: Vengono, esatto, no, ma ragazzi, noi siamo strafelicissimi, assolutamente.
2: Strafelicissimi.
1: Allora, ciao anche
2: vedere, siamo caricato, perfetto.
1: MS, io leggo anche
2: MS.
1: Su TikTok.
2: M.S, sì,
1: M.S,
2: esatto.
1: Sarà Mirko.Simone, sarà il nome mio di mio fratello.
2: Non so, no. Perché mi stavo immaginando una Martina, però effettivamente...
1: Ma vabbè, sì, sarà... Vabbè.
2: Non sappiamo,
1: comunque,
2: non sappiamo.
1: Allora, ragazzi, a parte questo, a parte tutto, oggi fa un...
2: caldo, infatti io tra un attimo mi tolgo questa roba, ma io sto sudato, quindi ho paura di prendermi
1: caldo
2: qualcosa.
1: E... sincero, fa più caldo qua oggi che a Roma.
2: Non è vero.
1: Sì, io mi sono fatto la tratta. A Roma si
2: veramente?
1: Stava bene, cioè venticello, ma qua sto morendo di caldo.
2: Sì, io sono scesa a Milano
1: Cioè qui proprio non si respira.
2: Non
1: a
2: si
1: parte,
2: respira.
1: A parte, vabbè, questo è un piccolo aneddoto. Ho avuto come compagna di viaggio una signora sul treno.
2: Che?
1: Veramente non si aspettava un attimo. Cioè, nel senso, allora, è anche simpatica.
2: Ma parlava sempre,
1: mamma. Sono 3 ore e mezza
2: a parlare.
1: Sì,
2: ma questa di dove era, romana o era?
1: No, non lo so, ma non è che parlava come parlava da sola.
2: Parlava da sola.
1: Sì, non è che. Cioè, lei
2: cioè
1: non parla...
2: al telefono?
1: No, a volte al telefono, a volte brontolava. Cioè, si lamentava. Sì, no, ma parlava proprio. No, perché mo' arriviamo alla stazione. Poi c'ha. Però io poi arrivo alla stazione, poi non so dove andare. Allora controllava i biglietti del treno. Poi, ma ci sarà un treno per Roma Termini Fiumicino? A una certa, poi vedo che mi guardate, voglio dire, beh, mi dà una mano te. Faccio, signore, ma che serve l'informazione? Sì, mi controlli, che tu sei più esperto. Se c'è
2: che
1: il biglietto.
2: Che tu sei più esperto? A chi?
1: Se sei più.
2: Che sembra
1: no, perché voi giovani, ha detto con la tecnologia, no? Ha detto, se mi aiuti a trovare un treno per domenica 21, cioè c'era proprio futura sta cosa. Io devo trovare un treno da Roma Termini a Fiumicino aeroporto,
2: credere.
1: E che lei doveva partire non so dove. E fatto, signora, guarda che ha fatto. Mi ha fatto, cioè, signora, poteva anche andare direttamente al gabbiotto lì dei treni.
2: Sì, chiedere.
1: E sorprendeva il biglietto. No, vabbè.
2: No,
1: abbiamo fatto.
2: Lei non voleva, voleva farlo digitale.
1: Poi se ne è approfittata. A fine questo.
2: Ma ha chiesto il numero?
1: No. quando siamo arrivati a Milano Centrale.
2: Che bello
1: Centrale,
2: essere uomo. Perché se tu fossi una donna, la risposta sarebbe stata sì, ma ha chiesto il numero. Però.
1: Ah, probabilmente no, invece no. E invece mi ha detto, mi aiuti a giù le valigie. C'era una valigia che pesava 300 kg, non so come.
2: Ma quello anch'io sempre.
1: Così, ma l'ho fatta a metà sopra.
2: No, io in realtà faccio la scena tipo. Pesa troppo. Allora viene sempre qualcuno, il ragazzo uomo a dirmi: ma vuoi,
1: questa
2: ti
1: è la scusa
2: mano?
1: Perché levo
2: grazie.
1: I numeri del telefono dei ragazzi sui treni. Quindi, ragazzi, se la vedete sul treno, già
2: non
1: sapete.
2: Mano, non
1: allora,
2: mano.
1: Noi andiamo velocemente in next e poi iniziamo con il programma con Introvabile
2: di
1: Brescia. Quindi siamo tra pochissimo.
0: RDS Next.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee? E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
4: no, nel senso lato.
3: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Eccoci di nuovo qua. Ti sei sgranchito un po'?
2: Ecco.
1: Volevi fare yoga lì dietro? Cosa
2: no,
1: fare?
2: In realtà ho trovato 100 euro per terra.
1: Non è che ci dividiamo. Vai, prendo anche 40.
2: Non ho trovato niente.
1: Niente.
2: Ragazzi,
1: Mi stavi cercando, ma non li hai trovati.
2: Esatto, è quel problema.
1: Vabbè.
2: Allora, quindi a
1: di
2: parte il caso,
1: parliamo oggi?
2: Di cosa parliamo oggi? Allora. Stavo leggendo, perché come ben sai,
1: sì,
2: io
1: sempre,
2: no,
1: esatto,
2: io
1: poi tra l'altro questo programma è stato fatto tra treno e casa, quindi.
2: Ah, ok, quindi
1: se la mia scrittura è brutta.
2: È fresco fresco.
1: È fresco. Uova appena covate.
2: Uova?
1: Appena covate.
2: Ah. Con l'effetto sonoro oltretutto. No, allora parliamo di alcuni giochi, però stavo leggendo che appunto sono già giochi un po' vecchiotti, già usciti.
1: Anzi, parecchio mainstream, direi. Parecchio giocati.
2: Ma tu li hai giocati quasi tutti questi qua?
1: Ma io ho giocato. Allora, vabbè, i giochi sono Genshin Impact, Final Fantasy non l'ho mai giocato. E mi hanno sempre detto:
2: ma anche io perché.
1: Giocalo.
2: No, sì, giocalo perché
1: cioè,
2: è il giocone della vita.
1: Proprio
2: sì.
1: Al mondo videoludico non aver giocato Final Fantasy, lo so. A parte che ripeto sempre che i miei genitori non è che spendevano 1000 euro al mese per farmi giocare ai videogiochi. E Final Fantasy era uno di quei titoli comunque che non costava 2 euro. Però
2: sì, a parte quello che
1: così,
2: poi c'erano anche le edizioni quelle speciali con statuette, cose. Io mi ricordo c'era un sacco
1: un
2: di roba.
1: Di Final Fantasy, ma anche adesso, comunque è un gioco che.
2: Sì, mi ricordo c'era. Ah, beh, quello è sempre un giocone che. Però io ti ho detto non l'ho giocato perché è il gioco che dicevo l'altra volta. Cioè, a me i generi fantasy.
1: Sì. Non è eccessivamente fantasy, però c'è cioè di peggio, diciamo. Vabbè, Genshin Impact è proprio il gioco che non giocheresti mai.
2: Ma infatti io non l'ho mai giocato.
1: Esatto. Poi ho messo Riot Games. Poi capiamo il discorso qual era del perché ho messo questi giochi. Con appunto Valorant e League of Legends, che sono i loro giochi più famosi. Ce ne sono altri, ma questi sono i più giocati. Nier Automata, che sai sicuramente
2: allora,
1: qual è.
2: Probabilmente mi
1: qualche
2: l'ho
1: cosplay
2: visto.
1: Hai visto proprio per quello.
2: Però non me lo ricordo.
1: Ti dirò, non è così giocato. Però a livello di cosplay, io per esempio ho fatto il cosplay pure di Nier, ma cioè solo per qua, esatto, 2B è uno dei personaggi, ce ne sono due molto molto molto cosplayati.
2: Calpestami addirittura. Mamma mia, esagerazione.
1: È una bella ragazza, si può dire, è una bella figliola.
2: Esatto,
1: una bella ragazzina.
2: Da cioè da farti calpestare, ok. Il mio primo Final Fantasy è il
1: PlayStation 1.
2: No, che è l'8 quello, sì.
1: 5 6 7 8, 8
2: sì. Sulla PlayStation 1.
1: Ah, ma forse è il più giocato, tra parentesi.
2: Io ragazzi, sono sincero, ho visto qualche video un po' girovagando per YouTube così, ma non mi sono mai soffermato a. Cioè, io non ho mai acquistato.
1: No,
2: mai,
1: io anch'io l'ho sempre visto giocare, cioè, da amici, da persone strafissate.
2: Però
1: tra parentesi,
2: anche vedendo proprio i video, non è un gioco che a me ispira a dargli 70 euro, 80 euro.
1: Io uno l'avrei anche preso, ti dirò. Magari
2: allora,
1: se ne uscirà
2: pure,
1: un altro,
2: no, ma
1: magari
2: pure,
1: lo prenderò.
2: Però sai che c'è, ma il discorso è: ma sono tutti collegati tra loro? Cioè, tutti Final Fantasy è una storia che continua.
1: Da quello che so, non proprio.
2: Perché se no devi prendere. Cioè, se vuoi riniziare, ti prende il primo. E
1: no, non penso
2: tutti.
1: Che sia obbligatorio, diciamo, per la storia giocare al primo, al secondo tutti in fila. Poi
2: questa
1: anche
2: cosa la sapete
1: tutti.
2: Voi, ragazzi, se tante volte.
1: Ma a me
2: ogni
1: sembra
2: Final
1: di no,
2: Fantasy
1: comunque.
2: È collegato oppure. Puoi giocarlo, cioè se prendo
1: ma in
2: l'otto
1: sono personaggi diversi comunque, quindi
2: ok, quindi ipoteticamente potresti giocarli, a meno che di solito fanno la trilogia, cioè i primi tre sono quasi sempre collegati tra loro.
1: Sì,
2: può
1: essere,
2: e poi vanno
1: quello.
2: A spacciolare.
1: La storia di Final Fantasy non è simile a quella di Mario? Di cosa? Di
2: ma
1: Super,
2: Super
1: Mario?
2: Mario?
1: No,
2: ma lì è Super Mario?
1: Non penso.
2: Cioè,
1: non
2: Mario
1: penso.
2: Chi? Ma chi è un amico nostro? Chi è Mario?
1: Chi è Mario?
2: Mario
1: è quella. Che storia stiamo. Vabbè, l'ultimo com'è su Overwatch?
2: Devi comunque aver visto tutta la saga di Star Wars. Beh, giustamente. Per giocare a Final Fantasy.
1: Cioè, tra Mario e Super Mario.
2: Come
1: e
2: adesso
1: Star
2: il
1: Wars.
2: Grogu e il Mandalorian. Quindi hanno fatto un mix tra tutto quanto.
1: Sì,
2: dai.
1: Sì, è bellissimo.
2: Ma infatti, ormai
1: il
2: Ghost lo sappiamo.
1: Una
2: che
1: cosa
2: c'è,
1: di cui sappiamo.
2: Ormai quello che tu scrivi, Ghost, lo dobbiamo prendere sempre con le pinze.
1: Ma non serve la parentesi scherzo, infatti.
2: Esatto.
1: Non ti chiede nessuno.
2: Nel dubbio su Steam mi sono comprato tutti i precedenti capitoli di Final Fantasy precedenti all'8. Mai giocato finora. Cioè, aspetta.
1: Cioè, lui ha giocato solo all'8, ma non ha comprato tutti i giochi
2: ma
1: per collezionismo.
2: Cioè, infatti, scusa, tu l'hai comprati, ma non ci giochi.
1: Non ci hai giocato. Perfetto.
2: No, perché il discorso è questo: se il gioco, cioè se la serie di Final Fantasy è collegata tra di loro, non ha senso giocarti l'otto, cioè riparti dal primo. Se invece non sono collegati, o comunque almeno i primi tre o quattro capitoli del mondo, lo so, sono collegati, conviene sempre che giochi sempre. È come quando vai a vedere il film.
1: Sì, ma non penso siano connessi in questo modo. No.
2: Eh no, non credo neanche io.
1: Non è una di quelle anche perché è una serie veramente lunga, quindi non. No, no, no.
2: È come vai a vedere il film. Esce, che ne so, esce lo Scream 7, ma l'altro 6
1: sei
2: visti?
1: Sì, te li devi vedere, te li devi vedere. So, potresti Scream forse, guarda, per così dire, vediamo com'è, potresti guardartelo e recuperarteli in realtà.
2: Sì, perché fondamentalmente c'è la serie, cioè la
1: tipo Avatar, cioè Avatar te li devi vedere tutti,
2: no, per forza,
1: non capisci
2: è come
1: niente.
2: Il Signore degli Anelli.
1: Cioè ti buttano dentro Avatar e dici "Ma chi sono
2: l'hai
1: gli
2: visto
1: Avatar?"
2: Il Signore degli Anelli.
1: No, anche il Signore degli Anelli.
2: L'hai visto?
1: Sì.
2: Ah, ok.
1: Sì, sì, sia quello
2: Harry Potter, cioè
1: sì, Harry Potter ti guardi l'ultimo, no, non puoi.
2: No, ma no, sono quelle ci sono cose che sono obbligatoriamente da vedere dall'inizio alla fine, che sono non capisci nulla. Vabbè, allora
1: top 3.
2: Allora, la mia top 3 di cose da vedere per forza in assoluto nella vita, nel mondo.
1: Ok.
2: La serie Vikings.
1: Non l'ho mai vista.
2: Vabbè, allora devi piacerti un po'. Guarda, la serie Vikings. Cioè, io mi sto andando
1: per lui è iconico.
2: Io mi sto andando a fare tutto il tatuaggio sul petto, sul collo. Andiamo a discutere qua, Non è iconica.
1: Reggere. Si sta arrabbiando.
2: Io, mi sto trasformando in Ragnar, calcola.
3: Iconico tipo Game of Thrones.
2: No, Game of Thrones.
1: No, ma guarda che no,
2: no, quello è vero.
1: Non ti azzardare,
2: allora,
1: incazzo
2: Thrones,
1: io voi.
2: No, allora, per me in assoluto,
1: non
2: in assoluto
1: Game of Thrones.
2: No, per me in assoluto il Signore Anelli.
1: Ok.
2: Signore Anelli proprio. Film
1: io
2: da
1: ci
2: vedere.
1: Metto Harry Potter, mi sa, da obbligatorio
2: per più del Signore Anelli?
1: Sì, perché da bambino te lo devi guardare.
2: Oddio, è tosta,
1: cioè, ti perdi
2: però,
1: la magia, ti perdi Hogwarts. Allora, il Signore Anelli è bellissimo, non è per tutti. Attenzione.
2: Non è per tutti, bravi. Allora, se proprio dobbiamo fare una cosa, la facciamo Harry Potter.
1: Harry Potter.
2: Top, perché Harry Potter prende sia il bambino che l'adulto.
1: Sì,
2: io poi farei Signore Anelli, ma un pelino sotto,
1: sì,
2: Harry Potter. Un pelino sotto.
1: Vero,
2: e
1: vero.
2: Il terzo, vabbè.
1: Terzo faccio tu dici Matrix. Cazzo, Matrix è un buon try. Ah,
2: pure Matrix è tanta
3: nice
2: roba,
3: try.
2: Però
3: è iconico.
2: È iconico, però
1: porca, no, c'è talmente
3: non
1: tanta
3: è
1: roba
3: troppo di nicchia.
2: No, non è alla Matrix, non è di nicchia, perché deve piacerti.
1: Dicono
2: anche quello
1: Fast
2: stile.
1: And Furious.
2: Ma no, no, aspetta, no. Sì, allora, aspetta, però i Fast and Furious qui c'è da parlare un pochettino.
1: Perché sono peggiorati.
2: Ah, ma che palle, sì, c'è una certa.
1: Sono peggiorati tanto.
2: Porca
1: infatti
2: miseria.
1: A un certo punto non ho più guardati io.
2: C'è una certa, tu che mi prendi. Guardate. Io so, ok, sono americanate, ci mancherebbe. Ma sì, che tu agganci una cassaforte gigante e ti trascini la macchina.
1: Sì, no, veramente. Matrix
2: un po'
1: è
2: troppo. Ma Matrix è di nicchia.
1: Altri.
2: Però è di nicchia Matrix. Cioè,
3: dici che è di nicchia, secondo me no.
1: Non troppo. Dai, la cosa della pillola, blu pillola,
3: cioè,
1: rossa è stra
3: tutti,
1: famosa.
3: Esatto,
1: come
3: esatto.
1: Meme anche.
2: Vabbè, pure i Men in Black allora.
1: Cavolo, c'è anche tipo Hunger Games.
3: Hunger Games, sì.
1: È diventato
3: Avatar.
2: Vabbè, Avatar è...
1: l'avevo nominato prima Avatar.
2: Secondo me tanta roba gli Avatar.
1: Il terzo è sempre quello più difficile da ficcare.
3: Io
1: perché è l'ultimo.
3: Harry Potter, il Signore degli Anelli, Matrix. Anzi, Harry Potter, Matrix, il Signore degli Anelli.
1: Oh!
2: Harry Potter, Matrix. Cioè tu
1: Matrix
2: prima
1: sopra il Signore degli Anelli.
3: È stata la mia prima storia d'amore che mi ha fatto proprio sognare, quella tra Neo e Trinity.
2: Ok, quindi
1: ma
2: c'è
1: scusa,
2: un perché
1: Star Wars. Cioè lo stiamo completamente
3: allora, è vero, anche Star Wars.
1: Cioè Star
2: allora,
1: Wars
2: aspetta,
1: via,
2: se parliamo delle cose personali
1: Star Trek pure.
2: Però Star Wars io allora ok,
1: è...
2: ma non l'ho seguito. Qua sono tanti pure quelli, cioè
1: sì, sono
3: vero,
1: un po'.
3: Sono parecchi.
2: E là, tanti, e là se salti un film sei fottuto. Cioè nel senso, io da quello so sono tutti collegati, bene o male. Quindi
3: no, dai, io confermo questa.
2: Lei conferma questa, io invece confermo. Dai, Harry Potter,
1: ma possiamo guardare una lista tipo film più iconici e guardarceli un attimo? Che secondo me io me ne sto dimenticando alcuni.
2: Ma ce ne stanno un miliardo,
3: Jack, Via col vento.

0: Jurassic Park.
1: Jurassic Park è uno dei miei preferiti. Da, no, Wolf of Wall Street a me non è il mio genere. L'ho guardato ma non è il mio genere.
0: Sta, vabbè, Men in Black.
1: Ma anche Inception, quei film lì, Interstellar.
0: Sì.
1: Però io li ho visti talmente tante volte, capito? Come si fa?
0: No, vedi, ce ne stanno troppi.
1: Ma La Sposa Cadavere anche.
0: Cioè non è aspettala, se tocchiamo anche questo. Però tutti. Aspettala, se tocchiamo questo mondo Disney, cose varie. Cioè, vabbè, là sarà un altro mondo, però Nightmare Before Christmas,
1: esatto,
0: per me.
1: Esatto, bravo, Tim Burton. Cioè, uno, proprio... uno di Tim Burton ce lo ficchiamo. Nightmare Before Christmas.
0: Nightmare Before Christmas, io lo metterei.
1: Ha visto.
0: Ma perché poi. Guarda, non dico proprio al primo posto insieme a Harry Potter o al Signore degli Anelli,
1: no, ma visto.
0: Sa combattere
1: tantissimo. Ma quello anche La Sposa Cadavere, sempre di Tim Burton,
0: sì.
1: Bellissimo.
0: So,
1: cioè,
0: secondo
1: due
0: me sono i due film più iconici che cioè, vanno assolutamente.
1: Quelli lì sì, li metto.
0: È anche vero, devi piacerti assolutamente il genere perché è molto particolare.
1: Però dai, se lo guardi a 10 anni, 11 anni ti piace.
0: Che poi quando sei piccoletto te lo guardi, poi quando vai a scoprire che la voce di Renato Zero.
1: Ah,
0: Pirati dei Caraibi, ma quanti se ne stanno a scordare?
1: Ma è impossibile fare la top 3.
2: Allora, io ho chiesto ChatGPT, dice anche il Gladiator.
0: Il gladiatore.
1: Non lo metto in top 3 io.
2: Pulp Fiction.
0: Il gladiatore, tanta roba.
2: Anche. Ma vabbè, Matrix, Inception, Interstellar, Forrest Gump anche.
0: Forrest Gump.
1: Non lo metto in top 3 io.
2: No, neanche io, però effettivamente uno di quei film.
0: Però sì, nella top 10 ci stanno, dai.
2: Sì, bene o male.
0: Pure il gladiatore, sì. Tanta roba, dai.
1: Però cavolo, Pirati dei Caraibi.
0: Vabbè, pure la vita è bella.
1: Ma ti prego, basta con La vita è bella. Ti prego.
0: Beh, però è un bel filmone. Cioè.
2: Sì, però tipo io oggi non lo guarderei mai.
1: Neanch'io.
0: No, ad oggi.
2: Cioè, lo guardi una volta, piangi come disperato e ti penti di averlo.
1: Ma
2: visto.
1: Sì.
0: Vabbè, perché poi è pesante come
1: ma
0: film.
1: Ma il problema,
0: cioè,
1: è che a scuola te lo fanno vedere una volta all'anno. Cioè, io mi usciva dagli occhi La vita è bella.
2: List, la vita
1: non
2: bella.
1: Ce la faccio più.
0: Comunque, dai, sì, se parliamo anche di.
1: Se parli della nostra vita.
0: Ma sai che se parliamo. Se no, papà, se parliamo anche di. Tornando ai film di Disney. Roba Disney, ce ne stanno troppi.
1: Ma sì, è vero.
0: Cioè lì
1: sì,
0: no, il Re Leone, troppo, sì, ma pure la Sirenetta, con tutto sei
1: tanto
0: che
1: loro
0: maschio.
1: Ci tengono a mettersi da parte in tutto. E c'è Disney Plus, e c'è quello che. Lasciamoli da parte, non li citiamo.
0: Ma perché là, raga, penso fai
1: c'è
0: una lista. Cioè, fai una lista, penso infinita.
1: Sì,
0: di...
1: poi adesso di Disney Pixar,
2: Titanic,
1: quindi
2: anche.
1: Titanic
0: però
1: non
0: bello,
1: è il
0: bello, però che palle, cioè, senso,
2: no, sì, però,
0: però è iconico,
2: sì.
0: Chi è che non ha mai visto il Titanic?
1: Esatto, sì, è iconico. Va visto, però ti direi
0: vero,
1: che non è obbligatorio, lo puoi vedere dopo.
0: Ce ne stanno tanti, ce ne stanno tanti e troppi. Perché poi se adesso che non si ricordiamo. Però vedi, ecco, dicevo pure fuori il Pirati dei Caraibi pure
1: i forbici.
0: Sì, sì, vabbè, pure
2: bello.
0: Il Joker per me, cioè là, pure però il Joker già è solo
1: il
0: film singoli.
1: Io ti direi il Joker quello nuovo di inizio,
0: aspetta. Se mi parli, secondo me, del film di Joker
1: tantissimo.
0: Più bello assoluto è quello di Batman Arkham Asylum o Joker. Quando ci stava Heath Ledger.
1: Vorrei riuscire a focalizzarlo perché non lo vedo da un casino io.
0: Quello per me è stato uno dei Joker, penso. Vabbè, Heath Ledger mi sono tatuato, quindi.
2: Vabbè, ci stiamo dimenticando di uno attualissimo più che mai.
1: Robert il Diavolo Veste Prada.
0: Ma lo sai che a me non mi piace?
1: Io non sono stra.
2: Dai,
1: io non sono la fan numero
2: carino.
1: Uno. Neanche io sono la fan numero uno del Diavolo Veste Prada.
2: Cioè, secondo me è uno di quei film
1: però
2: che puoi vedere all'infinito.
1: Però
2: diciamo,
1: sono quelle cose
2: sorriso.
1: Da teenager che ti guardi, così come anche Sex and the City.
2: Vabbè, ah, sì, sì, è vero, anche Sex and the City.
0: Anche
2: sì,
0: Smallville, sì, sì. Vabbè, ma Smallville.
1: No, io odiavo
0: Smallville,
1: il Superman di Smallville.
0: Però Smallville, io mi ricordo quando, aspetta, io mi ricordo però la serie vecchia di Smallville.
1: È quella, mi sa.
2: È quella.
0: Quella
2: è quella. L'hanno rimessa su Prime,
1: sì.
2: C'è tutta su Prime.
0: L'hanno rimessa.
2: E io me la sono guardata
0: con il ragazzotto con i capelli,
1: sì.
0: Ti giuro, quel belloccio.
1: No, io no, lui no. No, ti giuro, a me non piace. A me preferivo, come si chiama il pelato? Mi scappa sempre
2: l'ex
1: il nome.
2: Luthor.
1: Preferivo l'ex. Per me quell'ex,
0: no, oddio, a me,
1: lì
0: io
1: è perfetto,
0: a me quando mi parli di Smallville mi viene in mente quel
2: Clark
0: ragazzotto
2: Kent.
0: Lì Clark Kent, beh,
1: sì,
0: esatto.
1: No, io,
0: cioè, a me viene lui in
1: a
0: mente.
1: A me non piaceva per niente lui.
2: No,
1: io ero
2: piaceva.
1: Team Lex, mi sa.
2: Però
0: vale,
2: anche l'ex è un tipo, ci
1: l'ex
2: sta.
1: Era un tipo.
2: Cioè, ora che l'ho riguardato da grande ti dico alzo perché anche l'ex Luthor.
1: Ah sì.
0: Beh, però lei c'ha il debole per Clark Kent, insomma, Clark Kent.
2: Sì, sì.
1: È lì tipo
0: però a me viene in mente lui, cioè a me se mi parli di Smallville mi viene in mente lui perché da piccoletto mi ricordo lui quando
1: era bella Lana.
0: Quando partiva la sigla, no?
2: Sì, ma Lana che malessere.
1: Sì, è malessere, però bella da morire.
2: Che ho assimilato riguardandolo non più a 13 anni, 10 anni, è proprio questa cosa. Cioè,
1: io non avendolo riguardato, no, ti dico, no,
2: ti
1: era la ragazza perfetta.
2: Okay. No, è proprio, non va mai bene nulla, no, perché adesso, no, però io ti amo, no, però. Cioè,
0: la rompipalle,
1: sì,
0: vedete?
1: Sì, a me piaceva anche la bionda, dai, come si chiama la bionda?
0: Ma perché io ricordo solo Clark Kent, è un problema questa cosa?
1: Sì, è un

0: problema.
1: No, mi viene chiaro, cioè, ma non è chiaro. Cioè,
0: si piacciono le donne.
2: Sì, io mi ricordo solo Clark Kent. Cioè, a me se mi dici Smallville mi ricordo
0: lui. Non è
2: lui.
0: Un problema comunque se non ti piacciono.
2: No, no, assolutamente. Ma, assolutamente, lui. Però se mi dici Smallville per me è lui.
0: Chloe,
2: non so, Chloe. Minimamente.
0: E lei mi piaceva, cioè, anche, era simpatica, era quella, però purtroppo la friendzone. Lei friendzonata.
2: Sì. Vabbè, c'è sta rompiballe, come diceva lei, c'è sta pure quella friendzonata.
0: Lana,
2: cioè,
0: era senso... abbastanza figa da essere rompiballe.
1: Sì, sì, Lana era.
2: Quindi era figa rompiballe.
0: Sì. Eh sì, ma te la faccio vedere.
1: Classico stereotipo delle serie tipo americane.
2: Ok, però solamente che con l'aggiunta di rompimento di palle.
1: Sì, sì.
2: Ah, ma hanno fatto, cioè, un bonus, un pacchetto proprio di quelli incredibili.
0: Questa era la Lana.
2: Ah, la ricordo, sì, sì, sì, no, no, ok. Vedi, però lui, io mi ricordo lui.
0: Cioè, gli occhi sono aperti.
2: Io, sti cavoli di lei.
0: Non mi piaceva.
2: Dai,
0: per come... niente, avete
2: lui
0: giuro.
2: Top.
1: Dai,
2: cioè, Clark Kent, non so se si esce.
1: Un sorriso devastante.
2: Cioè, ragazzi,
0: sai chi si è rifatto il sorriso?
2: Cercatevi Clark Kent su...
0: Cioè, guardatelo ora com'è. Sì,
2: sui social.
0: Rifatto... Cioè, è vero che aveva un bel sorriso.
1: Particolare. Clark Kent è un po' la crush di Joker comunque.
2: Oh, ragazzi, Clark Kent, cioè, per
0: basta,
2: mo,
0: che somiglia
2: per me...
0: un po' a Demon Salvatore, facciamo di Vampire Diaries.
2: Facciamo una cosa, mandiamo un invito a Clark Kent,
0: ecco,
2: a venire
0: qui
2: in studio.
0: Ecco, nella mia top 10 c'è Twilight.
1: Ah beh, è vero, vero.
0: Te lo devi guardare.
1: Mi è uscito un reel proprio ieri su Twilight, dove praticamente c'è la scena dove Bella aspetta il ritorno di lui. E che c'è quella scena che nel film cambiano i mesi e
0: sì,
1: ce l'hai
0: depressa. Sì, sì, sì.
1: Straziante. Cioè, quanto pianto davanti a quella scena.
0: Cioè, quindi... ci sono sicuramente le scene cringe, però va,
1: sì,
0: visto.
1: Sì, però all'epoca,
0: dai,
1: erano...
0: Cioè, hai 14 anni,
1: certo.
0: Sei lì, te lo guardi. Devi guardartelo.
1: Poi, un
0: 10.
1: Altro che, sempre così, pur parle butto nella classifica.
0: Andiamo.
1: Una scatenata dozzina. L'avete mai visto?
0: L'ho visto, ma sai che adesso non mi viene in mente com'è.
2: Non me lo ricordo, probabilmente non l'ho visto.
1: È quello,
2: o forse
1: con
2: l'ho visto.
1: Tom Baker, aspetta, nel film che si chiama con Steve Martin, che era un attore
2: se
1: che all'epoca
2: cosa,
1: faceva tutti lui i film. Quello del
0: Oddio, ma c'era anche lei, come si chiama lei che canta?
1: E tra l'altro c'era anche Clark Kent.
2: Ah, lui
0: Hilary Duff. Sì, sì, sì, l'ho visto. E anche l'altra bionda, c'è anche
2: lui,
0: un'altra bionda famosa.
2: Lui sì, ho capito,
0: sì,
2: chi,
0: sì,
2: chi attore, ho capito
0: mia.
2: L'attore che dici.
1: E secondo me questo film è bellissimo.
0: Ma quello che
1: cioè
0: vanno
1: anche
0: tipo
1: da
0: al
1: grandi.
0: Parco, dove vanno, no?
1: No, sono questa famiglia che ha 12 figli. E la storia, Madonna, di come avere questi 12 figli.
2: Ma più che altro,
1: pazzi,
2: io adesso abbiamo in mente anche i film storici. Cioè poi c'è la carica dei 101.
0: Sì,
2: o
0: certo.
2: Comunque Beethoven. Dai, bellissimo Beethoven.
0: Ormai non si guarda più.
2: Ma perché
0: dici
2: che sono film? Vabbè, pure Mamma ho perso l'aereo, ce ne stanno.
1: Vabbè, sì,
0: basta, Mamma ho perso
1: l'aereo.
2: Grinch
1: sono più.
2: Sì,
0: il Grinch.
2: Il Grinch, penso l'avrò visto 752.000.
0: Sì. Allora, e quello non ti
2: il Grinch
0: però.
2: E Nightmare, quando parte da ottobre in poi. Vabbè, che li guardi veramente tutto
0: forza.
2: L'anno, li guarda, però quando parte da ottobre in poi.
0: Però
2: li
0: il Grinch,
2: 70.000
0: il
2: volte.
0: Film o il cartone?
1: No, il cartone lo dovrebbero cancellare.
2: Per me il film,
0: è
2: tutta la vita.
0: Sì, il film per tutta la vita.
1: Ma perché c'è il cartone?
2: Il cartone,
0: ma
2: di Grinch,
0: non è bello, infatti,
2: sono sincero.
0: Provate a guardarlo, non...
2: allora, l'ho visto, cioè è simpatico, lo guardi, però è, cioè non puoi mettere a paragone il film.
0: Monster and Co.
2: Allora, Monster and Co
0: è bellissimo,
2: bello,
0: no?
2: Però è un film che all'assunto parliamo, cioè Toy Story.
0: Mi è venuto in mente prima Toy Story.
2: Cioè Toy Story 100-0.
0: No, non so io non lo so.
2: No, non
0: cazzo, Monster in
2: allora, non facciamo la classifica Disney perché veramente
0: è
2: non ce ne andiamo più. Cioè, no, ce ne sono talmente
1: una
2: tanti. No, ce ne stanno talmente tanti che classifica
0: Gallo.
2: Disney, secondo me, non puoi farla.
1: Adesso che ne abbiamo citati un po', però, ritorniamo sulla top 3. Io
0: sulla
1: confermo
0: top
1: la
0: 3.
1: Mia.
2: No,
1: voi?
2: Io la mia top 3 in assoluto, io farei
0: Harry.
2: Harry Potter, leggermente sotto.
0: Ma il terzo.
2: Il Signore Anelli. Vabbè, Pirati dei Caraibi. Poi se voglio aggiungere Nightmare
0: Pirati
2: come bonus,
0: Craibi.
2: Come bonus lo metto, per me Nightmare Before Christmas sta in cima a tutto, però
0: io
2: parliamo di
0: terzo Nightmare Before Christmas, perché io adoro Tim Burton, veramente. Cioè non metterlo in
2: però
0: top 3, lo devo fare.
2: Lo so, però io
1: quindi dove lo metti, secondo o terzo posto?
0: Io terzo. Nightmare
1: e secondo e primo?
0: Primo Harry Potter e secondo Il Signore degli Anelli.
2: E Pirati dei Caraibi no? Pirati dei Caraibi niente?
0: Sarà quarto, non lo so.
2: Non va bene.
1: Vabbè, più o meno, quindi
2: siamo là, però siamo più o meno, più o meno siamo uguali.
0: C'è anche Spider-Man, basta, me ne vado.
2: No, no, io i miei, vabbè, tre nasso sono quelli. Harry Potter, Signor Anelli,
0: c'è Flashpoint,
2: e
0: no.
2: Pirati dei Caraibi, anche se Pirati dei Caraibi.
0: Fai bene, fai bene. Vabbè, tu metti Pirati dei Caraibi.

0: Io metto Nightmare Before Christmas, così siamo
1: no, io Nightmare, per me quel piccolo Jolly che sta sempre
0: lì,
1: là.
0: Sono lì, è vero.
1: Sì, per me,
0: per me c'è anche Game of Thrones, comunque vabbè, tutti quelli che
1: troppi.
0: Mi hai citato.
1: Top 3 per me, questa confermata,
0: basta,
1: aggiudicata.
0: Questa.
1: E ce ne andiamo in next.
0: Vado,
1: Ce ne andiamo in next. Con una piccola promo e poi volevo capire con Marrakesh di Madame.
0: Potential, siamo su,
1: No, Somber. Sì, c'è un po' di promo e poi
0: e
1: brano.
0: Potential. Vedi? Promo,
1: l'ho sbagliato.
0: Potential,
1: promo
0: di
1: è
0: Somber.
1: Quello che mi pare.
2: RDS Next.

Questa è la tua musica. My name is Summer. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Fino a una certa.
1: Vai, dillo.
0: No, dillo. Fino a una certa.
1: Fino a che certa?
0: Fino a una certa.
1: Non si usano così le bottiglie.
0: No,
1: non
0: sì,
1: fatelo a casa.
0: Assolutamente no, ragazzi. Quindi, no,
1: però abbiamo smesso di fare il giochino.
0: Perché stiamo evitando di distruggere lo studio.
1: È troppo piena.
0: Ti faccio vedere come si fa.
1: Bevi.
0: No. Botta secca e voilà. Hai visto?
1: No. Ah, no. Lascia, che...
0: stavo andando
1: cos'è
0: su...
1: toggle chain.
0: C'è
1: qua?
0: Un tasto rosso qua. Questo tasto rosso cosa serve? Per far esplodere tutto? È tipo bomba nucleare?
1: Chain.
0: No, perché ci sta andando il tappo sopra.
1: Non serve a niente.
0: Vabbè, apparente.
1: Ah, sì, sì, serve a qualcosa, ma
0: chi
1: meglio
0: tocca
1: non
0: quello,
1: sapere la cosa.
0: Muore in diretta.
1: No, infatti, cioè.
0: Cioè, quindi è il tasto assassino.
1: Chain, cosa vuol dire? Che
0: però
1: ci legano
0: cosa,
1: con le...
0: Io adesso ho messo auto, ma c'ho caldo.
1: Alza. Rialza.
0: Ragazzi, io non ci sto più capendo niente col condizionatore, ma non importa.
1: Vabbè, comunque, tornando al discorso di prima, brevemente, i giochi li abbiamo citati perché sono i giochi in cui, diciamo, in cosplayer, anche alle fiere, vanno più spesso. E vabbè, questo tanto tu non farei mai un cosplay, presumo. O hai fatto un cosplay mai nella tua vita di Joker? Neanche di Joker. Neanche da piccolo.
0: Cosplay proprio zero. Cioè, allora,
1: io da piccola già volevo
0: non
1: capito,
0: sono...
1: almeno carnevale cose.
0: No, allora, mi piacciono, ma non sono una persona che ama travestirsi.
1: L'antivirus.
0: Ma no.
1: È l'antivirus, no, questo.
0: Non sono una persona che ama travestirsi. Cioè, nel senso,
1: no.
0: Mi piacciono le, allora,
1: mi piacciono le cosplayer.
0: Mi piacciono
1: però...
0: cioè, mi piace vedere i costumi,
1: okay.
0: Però non sono uno che
1: ha lo fa.
0: Ad Halloween hanno un vedo di truccarmi.
1: Però è bello ad Halloween avere la gente che comunque si adopera.
0: Allora, se lo facciamo in tanti, cioè nel senso, solo fa da solo così. Però
1: no,
0: se c'hai
1: no.
0: Un bel gruppo d'amici, te
1: sì.
0: Alla pedì, ti faccio
1: no, ma anche andare in giro, cioè il fatto che la gente si attivi per fare il cosplay.
0: Sì, però il problema, sai qual è sempre il discorso che in Italia noi fa morire, cioè nel senso, è vergognoso, dai, cioè trovi.
1: Sì, non c'è l'alta qualità del
0: allora,
1: cosplay, quello
0: sì.
1: Sì,
0: sicuramente.
1: Divertimento.
0: Stavo in America, probabilmente.
1: Vabbè, assurdo.
0: Cioè lì non vedi ora. Ma di qualsiasi cosa, ma a parte che vedi di tutto e di più. Il problema è che qua in Italia ti passa la voglia di fare le cose.
1: Vabbè,
0: cioè, sono sincero,
1: qua ti devi
0: dai.
1: Spostare. Comunque a Lucca i cosplay belli li vedi. E anche a Rimini Comics qualche
0: sì,
1: volta
0: però,
1: li vedi.
0: Arriva Halloween. Quante case vedi addobbate per Halloween o le zucche?
1: Nessuna.
0: Una su.
1: A me dispiace sempre.
0: Su quante? 30.
1: Però quando eravamo piccoli noi comunque ancora andavamo un po' la cosa
0: quando
1: della
0: eravamo,
1: dolcetto
0: allora, sì,
1: scherzetto.
0: Quando
1: adesso
0: ero più piccolo sì, ma adesso
1: nessuno.
0: Non gliene fotte più niente nessuno.
1: Secondo me la gente ha anche un po' paura.
0: Dice
1: di
0: il serial killer
1: paese,
0: reale che aspetta
1: no,
0: il momento giusto.
1: Secondo me veramente la gente ha più paura rispetto a una volta. Cioè una volta io andavo in paese da sola, in un paesino, fino al paese a fianco, anche a 10 anni, così facevo dolcetto scherzetto e via. Cioè alla fine le persone che ti conoscevano in strada erano quelle. Adesso secondo me la gente ha più paura.
0: Vabbè, sicuramente sì, c'è da stare più attenti, quello che vuoi, però tanto, cioè a prescindere... Se ti vuoi godere, se ti vuoi godere allora, secondo me, io l'ho sempre detto nella mia vita: se voglio godermi le feste e sentirle, andrò in America. Cioè, prima o poi un Halloween e
1: un
0: Natale in America, io me lo voglio fare. Cioè,
1: vedi, io ho fatto il Natale a New York e ti dico che comunque le case non erano più addobbate. Cioè, poco fuori, cioè io stavo a 20 minuti in metro da New York centro e. Ah, vabbè, al centro c'erano chiaramente i palazzi con in mezzo il l'alberone.
0: Però lì è molto sentito, cioè capito, là te lo fai.
1: Però in quella zona lì non è quella
0: forse
1: roba che dici c'è fuori.
0: Forse devi andare nelle strade
1: andare
0: più private, cioè tipo devi andare più spostato verso
1: negli
0: il centro.
1: Negli isolati familiari, diciamo.
0: Esatto.
1: Cioè,
0: dove
1: sì,
0: dove
1: devi
0: vai,
1: andare
0: trovi.
1: Lì. Devi
0: esatto.
1: Andare lì, perché poi nelle città se tu vai, faccio la cosa a New York per...
0: no,
1: cioè, sì,
0: io
1: c'è il palazzetto lì del ghiaccio che è minuscolo in realtà.
0: Però allora, vabbè,
1: e poi
0: vai a vederlo perché
1: gigante,
0: poi c'è
1: via.
0: Proprio il discorso di andare a vedere Central Park.
1: Sì.
0: Cioè ci sono queste cose qua.
1: Il viaggio.
0: Però poi io andrei, cioè se fossi andrei con amici o con la ragazza o con la ragazza, va direttamente a prendere una casetta.
1: Sì, devi far così.
0: In quelle proprio stradine, tutte quelle
1: sì,
0: villettine.
1: Sì, sì, per avere che... proprio quella
0: e allora secondo me lo senti tantissimo
1: là. Natale americano,
0: esatto. E poi c'è sta il tacchino.
1: Io so dove devi andare tu Joker, ma non te lo dico.
0: Guarda, scommetto Enion che a parte
1: che
0: guarda,
1: è al bagno
0: che a parte
1: per
0: che
1: rinfrescarsi.
0: Andare a giocare a GTRP,
1: a
0: vero Enion?
1: A GTA 6 che non arriverà mai.
0: Quindi io farei così, cioè casettine lì belle da una parte, cortacchino.
1: Vedi anche tipo
0: corcenone natalizio, bello, dai.
1: Poi il carnevale secondo me non è
0: a Rio.
1: Carnevale a Rio.
0: Carnevale
1: perché
0: a
1: noi abbiamo
0: Rio.
1: Comunque Venezia. Quindi non credo che gli americani, a parte Rio.
0: L'ultima volta che mi sono vestito, passatemi il termine cosplay.
1: Ah, passatemi il termine cosplay.
0: A 18 anni all'estero.

0: Io sono una divisa un po'. Ok? Vi ricordate cosa dice il principe Harry al bra?
1: Ecco, ok, detto Sigurd, tutto. Ma ero molto giovane.
0: Sì, dici, nel senso, secondo me è un cosplayer salvarti, che dovevi, sai, evitare, ma ormai è andata, come si dice, quindi va bene così. L'importante è che sei qua con noi a raccontare.
1: Esatto, quella è la cosa, dentro, da
0: è la cosa
1: parte
0: più importante. Comunque, Enion, io ti do sempre l'invito che se vuoi approfittare della presenza della Vika per una cena
1: basta,
0: privata,
1: prego. Ma fatela voi, vi vedo.
0: Ma io Enion, sì, vabbè, magari Enion ormai.
1: Enion ormai
0: tra,
1: cena
0: tra
1: insieme
0: cose
1: un giorno
0: che abbiamo fatto insieme su GTRP. Yuhu!
1: Meno male che ha specificato, perché
0: GTRP.
1: Dopo Smallville che vedevi solo lui,
0: no,
1: e solo Clark Kent, io
0: GTRP. Ormai mi sono sposato, posso trattirla solo con te. Che è sto scoop, Enion?
1: Vabbè,
0: così te l'ha buttata, cioè, ho detto,
1: sì, ma
0: ciao.
1: Posso salire adesso con te, ma poi va a dirmi: organizza, fai cose.
0: Però te le diceva.
1: È vero,
0: sono passate settimane, quindi prima può essere che. No,
1: può essere
0: mesi.
1: È una cosa nuova.
0: È una cosa fresca, Enion, anche perché se no se ci ha
1: fresca,
0: sentito la tua amorosa.
1: È finita.
0: È finita, quindi.
1: È finita.
0: È una cosa fresca. Allora era niente, mica. Hai perso l'occasione.
1: Ho perso l'occasione importante
0: della tua vita ad avere Enion al tuo fianco. E io ce l'ho avuto Enion al mio fianco.
1: E com'era?
0: Sempre su GTRP, però.
1: E com'era?
0: Lasciamo stare, meglio non parlarne.
1: Lasciamo perdere.
0: Lasciamo perdere.
1: Io,
0: guarda,
1: io cerco la.
0: Lasciamo perdere. Lunga storia, bravo Sigurd.
1: Aspetta, che qua ho web con una crisi.
0: Vabbè, ma
1: di
0: se vuole per una volta posso. Vabbè,
1: no,
0: ma se
1: no,
0: vuole per una volta posso chiudere un occhio, eh.
1: No,
0: ecco, già c'ha l'allergia. Già è allergica.
1: Già sono
0: niente
1: allergica.
0: Ma Enion, ma come? Già stai a pensare a fare scappatelle? Ah, Enion, non va bene così, però,
1: non va bene.
0: Non stai su GTRP veramente, che poi là facciamo come ci pare. Ma che fa così, Enion, dai. Fai il bravo, fai il bravo.
1: Non miglior.
0: Comunque,
1: biscotto.
0: Tornando. Sai, vedi le pizze?
1: Cioè, a me preoccupa che Delicious Snack parte 3 ci sia una tipa in copertina. Cioè.
0: Chi l'ha creata sta tier list non si sa. Enion, secondo me, è l'abitudine. Sì, ma là stavamo su un gioco, Enion. Comunque, quando.
1: Sì.
0: Quando uscirà GTA 6, io questa cosa mi sto chiedendo. Quando uscirà GTA 6, ci sarà direttamente. Cioè, faranno già subito l'aggiornamento per fare GTRP? Secondo voi?
1: Cioè, al posto di snack, cosa posso mettere? Merendine. Cos'è che ci sarà su GTA?
0: No, dico, una volta che uscirà GTA 6 faranno subito daranno subito la possibilità di giocare a GTRP, io non penso. Perché devono trovare tutti i script, secondo me devono dare un sacco di roba.
1: Ma sono tutti dolci, voglio anche.
0: Hanno detto che ci lavoreranno molto dopo. Ma infatti, secondo me, prima te lo fanno giocare la storia, ti fanno giocare online e poi ti danno modo di fare GTRP. E secondo me, ragazzi, quando uscirà GTA 6, prepariamoci che ci sarà il mondo invaso solo di quello. Cioè, troverete video, live, Instagram, TikTok, cose in base solo di GTA 6. E quando ci sarà la possibilità di giocare a GTRP, è finita la vita di ogni singolo giocatore, player.
1: Mi hanno detto che ci sarà.
0: Possibile, immaginabile, perché immaginate che.
1: Vedi, lo sapevo che era sta cacata.
0: Ah, ok, no, che ci fai? E finché, ragazzi, mi ha distratto. Se voi pensate che GTA 5 ancora oggi si gioca a GTRP dopo 50 miliardi di anni, non oso immaginare con GTA 6. Lasciamo stare che, guarda, mamma mia. Però pensando sarà figo. Secondo me se non ci sarà un mood tipo Coffee San Andreas, non lo compro. Se ci sarà il boom, ti faccio vedere che ci sarà la coda per prenderlo, peggio di quando è uscito l'iPhone. Ma ragazzi, capirai. Vabbè, che a parte, io probabilmente GTA 6 sarà l'unico gioco che prenderò la edizione limitata, proprio per averla, per una cosa mia da collezione, perché se no tanto il gioco lo compri direttamente online, c'hai l'accesso anche qualche giorno prima, secondo me ti danno, quindi ci sarà il boom, sì, boom baby. Non mi fa pensare, giocherò io sto e stavo aspettando invece The Elder Scrolls 4.
1: Facciamo quello che c'ha.
0: Cioè? Perché non ce l'ho presente sto gioco? Cioè, non me lo ricordo sto gioco. Ho un piccolo.
1: Io volevo gli snack,
0: vuoto.
1: Non li trovo.
0: Niente snack.
1: Non li trovo da Lufufu. Di solito sono lì o no?
0: Uscita a fine anno?
1: Vediamo se trovo qualcos'altro.
0: Quattro Joker. Non ho capito.
1: Magari si scrive tier list.
0: Che vuol dire porpora? Vabbè, non te lo chiedo che vuol dire, lasciamo stare. E dopo GTA ci sarà un ulteriore calo della natalità. Perché? Ragazzi, ma dopo che esce GTA, ma io penso che ogni singola persona che ama un po' i giochi non uscirà più di casa, secondo me. Cioè, troveremo le strade vuote. O sono fai l'amore mentre giochi a GTA?
1: Ah, mentre giochi ti devi congelare.
0: Vabbè, mentre giochi.
1: Cosa?
0: Non lo so.
1: Possiamo non entriamo nei particolari.
0: Non entriamo nel dettaglio. Vabbè, giochiamo a GTA 6 e poi.
1: Oh, questo l'ho trovato.
0: Ah, perché sta l'altamente fissata che ormai dice basta, chi se ne frega. Però immagina pure quanta meno fila, quanta meno gente sta per strada. Dici, ma tutti i giorni, ma non sono FN, vedi, solamente gente.
1: Però non so se è sempre positivo che la gente si chiude in casa sempre di più o no.
0: Ma perché tu vuoi dirmi quando esci non giochi?
1: Ma quando mai esco? Mi domando.
0: Ma a parte
1: siamo qua oggi, ma è come se mi fossi teletrasportata. Guarda.
0: Ok, però quando esce GTA 6, tu io sfido qualsiasi ragazzo che ama giocare.
1: Cioè, sono più gasato io penso che le prime,
0: guarda,
1: che ci giocano.
0: Le prime settimane, secondo me, stai talmente chiuso. Che, cioè, sei lì talmente preso che non esci. Per me non esci proprio. Ma io sono il primo a dirlo. Cioè, se mi contatto la fassata di personale come DJ, faccio no, io devo giocare a GTA 6, levate le scatole. O se no, mentre suoni, giochi a GTA 6. Perché potrebbe essere. Ovviamente da una traccia un'altra te fa una partitella. Sembrerà l'8 marzo escono solo le donne. Ma secondo me pure quelle sono fissate. Non so quanto c'è. Sì, infatti non trovi più uomini in giro per strada. Cioè sarà bellissimo. Preferisco League of Legends. Vabbè, non esageriamo, dai. League of Legends da GTA 6. Ma proprio no.
1: Ok, io allora, l'ho preparata questa. Così
0: abbiamo
1: poi
0: i snacks.
1: La riusciamo a fare.
0: Quindi ragazzi, ce ne andiamo velocemente in next con Volevo Capire con Marrakesh, quello che vi sto dicendo prima, e Madame. Quindi sentiamoci questa cosa incredibile.
1: Poco.

0: E rieccoci qua, ragazzi. Lo so che vi siamo mancati specialmente. Specialmente. Perché parlo di specialmente? Ah, Enion, ne dicevo. Vabbè, no. Che gioco ogni tanto. No, non stavo leggendo i vostri discorsi sulla live, ma noi siamo pronti a fare una bella tier list
1: di snack.
0: Di snack.
1: Ma qui è snack tosta, da mangiare quando
0: giochi. Ok, quindi
1: cioè
0: associamo.
1: Non, ah, buono il biscotto pieno di crema e bla bla bla.
0: Ok, quindi associamo, cioè, questo qua quando stai giocando.
1: Stai giocando, esatto, sei quindi mezzo impegnato.
0: Ok, allora sai, c'è da dirti che dalla prima immagine che vedo già la scelta è molto semplice.
1: Io ce l'ho.
0: Non mi dico l'altro perché non ci credo, guarda.
1: Io ti dico le Pringles.
0: Ah, le Pringles.
1: Le Pringles.
0: Ah, ok, porca miseria, dai.
1: Qua stanno per spezzare un'amicizia. La
0: vedono,
1: di un
0: vedono
1: ormai.
0: I ragazzi?
1: Le vedono? No.
0: Non è collegato?
1: Ho visto le pubblicità.
0: Ah, ok. Okay, allora okay, noi
1: okay, allora facciamo noi da qua.
0: Quindi aspetta, raccontiamone. Allora, un tubo.
1: Un tubo. No,
0: un tubo
1: dai, ci sono le Lay's con... o le Pringles.
0: Un tubo di colore verde con del gusto, in questo caso
1: onion, circolare,
0: sour cream and onion, quindi le cosiddette chiamate.
1: Sì, ma sono round of 128 round.
0: La madò.
1: Ne facciamo alcuni.
0: Sì, ne facciamo alcuni, dai. Vabbè,
1: quindi
0: comunque ormai l'abbiamo detto, quindi
1: quella che si apre il pacchetto o le Pringles, il tubo
0: Pringles,
1: tutta
0: Pringles.
1: La vita.
0: Tutta
1: poi
0: la
1: non
0: vita.
1: So se tu fai la genialata, dipende un po' di Pringles e metterle sul coperchio.
0: Su cose di plastica che le metti da sola. Non lo so per quale motivo.
1: O
0: solo metti il tubo e lo svuoti proprio sul coperchietto,
1: sì,
0: di plastica,
1: sì, sì, sì.
0: Vabbè.
1: A voglia.
0: Ah.
1: No, io le Hot Lemon Cheetos no. Però anche le Takis Blue Hit.
0: Allora io
1: cosa sono?
0: Ho assaggiato entrambi.
1: Oddio,
0: perché ci faccio
1: no.
0: Anche i video, l'ho preso in America.
1: Ok,
0: e... Allora, le Takis sono incredibili. Cioè sono croccantissime, sono buonissime. Pizzicano un botto.
1: Pizzicano.
0: Anche le Cheetos sono incredibili. Però se devo scegliere gusto, quello che è lime e peperoncino,
1: limone e
0: queste
1: limone.
0: Queste sono piccanti, il limone. Io,
1: io non le mangerei
0: Takis tutta la vita.
1: Sono,
0: hanno un sapore incredibile.
1: Hanno la forma delle orecchie di Shrek.
0: Esatto, esatto. Sono, però sono incredibili.
1: Ok. Ma perché sempre hot hot? È tutto, non le mangio queste io.
0: Io direi sempre Doritos,
1: Doritos,
0: perché sono una marca
1: prendo
0: che...
1: Prendo Doritos tipo normali, mangerei le Doritos. Un mega Oreo oppure le Skittles. Allora, preferirei mangiare l'Oreo, però durante il gioco è scomodo. Cioè prendere una cosa, mangiarla, lasciarla lì.
0: Le Skittles sono più...
1: Sì, sono tipo M&M's.
0: Tipo M&M's, capito?
1: Li prendi e li mangi.
0: Ma
1: se
0: io direi...
1: stai giocando e sei impegnato, questo non lo mangeresti mai.
0: No.
1: A meno
0: no,
1: che non muori
0: Skittles.
1: E non hai un respawn
0: so
1: di 80 ore.
0: No, farei esatto.
1: Skittles, dai.
0: Vabbè, qua non c'è sempre paragone, secondo me.
1: No, io,
0: non,
1: ho letto,
0: non li conosco.
1: Ho letto Pop Farts invece di Tarts.
0: Quello sarà l'effetto finale dopo che te la sei mangiata. Ma comunque
1: no, Pringles.
0: Pringles secondo me ragazzi quelle, io penso sì, che hanno fatto delle patine che sono incredibili,
1: sì,
0: cioè, come cazzo.
1: Sai cosa?
0: Fate?
1: Dovrebbero metterci più polverina. Oh, più
0: che
1: polverina
0: senso?
1: Ce n'è poca.
0: Che se guardi. No, allora dipende però.
1: Se
0: guardi
1: la polverina della cipolla o della paprika, cioè le vedi proprio abbronzate solo.
0: Però secondo me se ne mettono anche troppo disgustano un po'.
1: Ah, io ne metterei di più.
0: Compra la fabbrica a parte e cioè, metti sopra.
1: Devo, bravo. Ha senso.
0: Non credo sia la stessa
1: però
0: spezia, però le gambe.
1: Capito.
0: Però
1: allora, qua
0: tanta
1: dice,
0: roba.
1: Sour Patch Kids Peach, Madonna.
0: No, io andrei su ma io queste skipperei proprio.
1: Non mi piacciono.
0: Io queste skipperei perché
1: ne
0: tanto non le compri.
1: Caso.
0: Sì, tanto
1: non
0: le
1: mi
0: compri.
1: Piacciono. Doritos o
0: bacon egg and cheese. Ma che è sto coso? Questo è Ma da che?
1: Questo mi interessa di essere fatto vedere, mi schifa.
0: C'è pure un bel marchio, cioè nel senso, mai provato, vedi? Queste sono cose
1: schifo.
0: Dove posso farci il video. Quando andrò in America, andrò a prendere questa roba.
1: Io vado di Doritos.
0: No, Doritos
1: poi sono comodi anche quelle da mangiare.
0: Oh, sono incredibili. Oh, ste Doritos però.
1: Doritos. Andiamo avanti finché non troviamo qualcos'altro. O Cheetos o Cheetos Lace.
0: Queste le hai mai assaggiate?
1: Io ti dico Cheetos.
0: Ma le hai mai assaggiate?
1: Dovrei,
0: anche
1: non lo so, ci saranno simili o no?
0: Ma le trovi da Audi Store pure?
1: Ci sono, quindi sì.
0: Sono incredibili.
1: No, Cheetos, poi sono comode anche quelle. Doritos o
0: Slim Jim?
1: Slim Jim.
0: Oppure Doritos 3D?
1: No, Doritos.
0: Non ho mai mangiato le Doritos 3D, ma
1: qua
0: direi
1: hanno
0: Doritos.
1: Formaggio. Sono piccanti, io non le mangerei, però. Sono formaggio. O sti Hot Pockets? Cioè,
0: ma che
1: peperoni
0: cazzo
1: pizza, già che comunque c'è scritto peperoni pizza. Non so perché ce l'hanno gli americani così, peperoni pizza. Non ci sono i peperoni dentro. E comunque peperone non si scrive peperone.
0: Ma non penso
1: pepe.
0: Però non credo lo intendano il peperone.
1: Cos'è peperone? Allora, cosa vuol dire peperone pizza?
0: Ragazzi, scusate, qualcuno, il salame?
1: È un salame, peperone?
0: Ah, e...
1: è un tipo di salame?
0: Vabbè, la pizza quella che mettono il salame, quello piccantino sopra. Quanto è buono quello.
1: Però sono scomodi. Sono tipo, allora, immaginate dei panzerotti brutti piccoli.
0: Però tra questo non, e non le noccioline, io direi quelli. Cioè, non ce ne cacchio, me ne frega delle noccioline.
1: Però dai, cioè, mentre giochi tu ti insozzi con
0: ma
1: questo.
0: Ma sì, cavoli.
1: Ti metto questo, io non lo farei. Le ma noccioline dai, mi uccidono, che sono allergica, però.
0: Questo, questo ragazzi l'ho assaggiato.
1: Non è vero?
0: Sì, ci abbiamo fatto il video con mio fratello. Mamma è
1: mia,
0: di un acidume, di una cosa.
1: E stiamo parlando del dill pickle.
0: Che sarebbe
1: detto così?
0: Il cetriolone sott'aceto. L'hai mai assaggiato? Vuoi assaggiare il cetriolone sott'aceto? Che fa veramente.
1: Che schifo. No. Ma io già non lo mangerei tipo a fettine.
0: Ma quello è
1: mi
0: così.
1: Cacaris.
0: No,
1: anch'io
0: no,
1: tolgo.
0: Dai, no, no.
1: Cioè, io una volta l'ho addentato e ho detto, no, mi sono dimenticata. Ho dovuto...
0: Davvero? Dai,
1: che
0: il cetriolone
1: no,
0: niente
1: schifo.
0: Meno di me, che è la cosa più
1: ti
0: gloriosa che esiste.
1: Con sacquetta dentro.
0: No, questo fa schifo perché tutto è gigante, è brutale. Poi è giallo fluo. È giallo fluo.
1: Skittles o Golden Oreo?
0: Ma io andrò sempre sui Skittles a sto
1: Skittles,
0: punto.
1: Però questo Golden Oreo mi ispirava tantissimo.
0: Ma perché è gold?
1: Sì. Alla regia non piace.
0: Ah, però guarda qui.
1: No, Pringles.
0: Come che schifo le patatine?
1: Come che schifo le patatine? Cioè le Pringles.
0: Tu sei più basic.
1: No?
0: Tu sei più basic.
1: No, le Pringles classic
0: rosso,
1: no.
0: Classico.
1: Non sanno di niente. No, le rustiche. Mia madre è così che prende le nuvole.
0: Eh? Però. Vabbè, grazie a
1: te. Però io comunque le cheese and bacon. Cioè, vedi, io devo fare le porcate.
0: Vabbè, a me
1: sta
0: più a fame, raga, io ve odio. Cioè, nel senso, mo qua.
1: Che fame.
0: Ragazzi, facciamo una cosa. Noi andiamo in next. E ci vediamo tra pochissimo per i saluti. Quindi arriviamo subito.
1: Arrivederci.
0: Con
1: niente.
0: Una
1: breve promo, penso.
0: Vabbè, ci vediamo dopo.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Cioffi,
4: Numero Verde
5: e Piera.
3: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
4: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
5: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
4: Music Friday, solo su RDS Next.
0: Next. Ragazzi, siamo arrivati e
1: siamo
0: giunti al
1: qui.
0: Termine.
1: Tu
0: che è sta roba? Io sto a continuare a cliccare qua per vedere che roba
1: no,
0: è. Ma
1: queste patatine, io non sono da dolce mentre gioco.
0: Allora,
1: ecco
0: io
1: anche
0: da
1: quello.
0: Dolce, allora, team dolce o salato? Io sono team salato perché puoi mangiare miliardi di cose,
1: sì.
0: Ma il dolcetto, bro.
1: Ma mentre giochi, io
0: anche
1: salato.
0: Anche il dolcetto, però.
1: Io salato.
0: Dipende. Vabbè, fai salato, dipende. Vai sul dolce e poi torni al salato. Quindi va tutto.
1: Vabbè,
0: ragazzi,
1: detto ciò, ci rivediamo settimana
0: detto ciò,
1: prossima
0: del
1: alle...
0: programma, non abbiamo fatto niente.
1: No, non è vero, no, questo era il programma,
0: sì.
1: Dai.
0: È la prima, la seconda, la l'ultima
1: vabbè,
0: parte.
1: Dai, è l'ultima parte che
0: vabbè,
1: sempre avanza. Quindi ci vediamo
0: ragazzi,
1: di nuovo alle...
0: Ci vediamo settimana prossima dalle 17 alle 18, sempre qua su RDS Next, in nostra compagnia. Vi lasciamo buona serata e andate a comprare le Pringles. Ciao ragazzi, arrivederci, andiamo in Next. Ciao belli.
2: Questa è la tua musica.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo X.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
2: su RDS Next.

0: di Action Extra.
1: In periferia fa molto caldo, mamma.

0: Brown eyes.
1: Oh, here we go, here we go, here we go.
2: Questa è RDS Next.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi?

Questa è la tua musica. My name is Somber. This is my song, Home Record. Turn it up, loud. Oh, yeah. RTS Next.

0: RDS Next.
1: We love. Feel
0: the rhythm. Tutta un'altra storia. Hit music. DJ. Questa è la tua radio. RDS Next. Let's go. RDS Next. You know. Tutta un'altra storia. Baby.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giulia Iarfini e
2: Edoardo Cavalieri.
1: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
2: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
1: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

0: Che tu dica fa.
1: Questa è la tua musica.
2: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song. When did you get high?
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

preferiti? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

0: Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next, good music, great content.
1: Avevamo

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento. Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade. Con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento. Ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship.
1: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
0: Scoprilo con noi. I understood loneliness before I knew what it was. Wrong requires love.

Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next.

0: like that. Play it like that.
1: Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

ragione in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: RDS Next
1: Weekender.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next.
2: I love it.

0: Fermo un attimo, mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua radio, RDS Next.
2: Let's go!
1: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: con noi nel mondo del cinema, tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
1: Dai cult italiani agli internazionali, fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling,
0: solo su RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When Did You Get High.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: musica migliore la trovi solo su RDS Next. Place to be.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni.
2: E ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

Questa è la tua radio, RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation.
1: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next. Ciao!

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

0: di SNext.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e ti aspettiamo con Love Bombing.
3: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
3: Fino ai segreti più segreti.
1: Love Bombing solo su RDS Next.

0: Yes, next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

0: Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: RDS Next, tutta un'altra storia. Come on, come make some noise here.

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro Team Erbio, giochi e consigli pratici, affronteremo momenti più belli e più difficili insieme.
3: Team Between, solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. I love

0: Questa è la tua musica.
1: Hi, I'm Sienna Spire. This is my song, Gone the Die on the
0: Hill. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: un bel casino.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Angelo Cattivelli e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
3: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
2: Ve lo raccontiamo

RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole. Yeah, yeah, yeah.

0: RDS Next.
1: Chart of the Charts. Trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: Session X.
1: 3, 2, 1, go!
2: Let's go!
0: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
3: My station.
1: Turn it up!
0: Tutta un'altra storia.

0: 3DS Next.
1: Tutta un'altra storia.
2: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Annostravo tutto, dalle scritte.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divisi il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: 1, 2, 3, go!
2: Let's go, let's go!
1: Let's get back to the pitch.
3: Come on, give it up, here we go.
4: RDS Next. You see?